0: Vi piacciono gli anni 90? Allora siete i benvenuti all'interno del Ripping History Extended Version, l'appuntamento che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, poi replica al mattino tra le 5 e le 6, suona la migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Isi. Tra pochissimo andremo nel 98 per riascoltare Sash con La Primavera dell'Amore, poi Marcus con Electronic, ma pronti a cantare, perché dal 2003 tiriamo fuori Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: quanto mi piaceva questa. L'anno del 2001 c'era Marcus con Illitronic e si apre il nuovo appuntamento con il Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo tornano i Sound Lovers.
1: Rhythmic History.
0: Alzi la mano chi tra voi si prepara a partire per le vacanze. Allora ricordate di portare la musica di Disco Radio in vacanza con voi. Come? Scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Vi ricordo che da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma potete mandare i vostri messaggi alla diretta. Ci state ascoltando dall'app? Dai, provate a mandare un messaggino. Tra un attimo vi riporto nel 1990, tornando ovviamente alla dance storica, con CSC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Ritroveremo gli ATC con Around the World e Gigi Dag con Fly. Prima dal 98 i Sound Lovers, questa è Surrender.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Dammi il tuo amore, cara Giulia. Era il DJ Laza, l'anno era il 2003 e noi siamo arrivati a metà del nostro viaggio. Sto weekend vi aspetta un grande disco radio party. Tra un attimo vi dico dove.
1: Rhythmic History.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città. Disco
0: Radio. Breakdown. Parlavamo di un grande disco radio party. In realtà vi ho detto una bugia, perché ne stanno per arrivare due. Venerdì 31 e sabato 1 agosto all'interno di RDS Loves Rimini in piazzale Kennedy arriva il disco radio party. Ci saranno Matteo Epis e Edu Munari in console, l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash. E segnatevi questo appuntamento, perché venerdì 31 luglio ci sarà super ospite Alexia. Non mancate, dalle 22 a Rimini, piazzale Kennedy, nella postazione di RDS Loves Rimini. Venerdì 31 luglio ospite Alexia. Ci vedremo anche sabato 1 agosto.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: AC1 era Sing a Song Now Now all'interno del Riffin' Keister Extended Version. Questo è il programma che suona la migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, subito W, Dancing with an Angel.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: come suona questa in un impianto che ha anche i 20 Hz. Si intitola proprio così questa dei Capricorn, la chicca che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con la Stare del Ritmo. Sono Alessio Roisi, vi aspetto qui domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio, move your feet.
4: E allora siamo pronti a cominciare, ma buongiorno, dopo la replica di Rhythmic History Extended Version siamo di nuovo qui, l'appuntamento è quello con i QBS quasi belli svegli, grazie ovviamente ad Alessio per la dance storica che abbiamo ascoltato fino a qui. Siamo pronti a cominciare come sempre con una delle nostre novità anche questo venerdì mattino, allora lo facciamo subito, sono le 6 in punto. Veramente mancavano ancora qualche secondo, mancava ancora qualche secondo alle 6 di questa mattina, ma chi ha tempo non aspetti tempo. E allora noi partiamo immediatamente intanto con il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete anche oggi potete inviare i vostri messaggi, fatelo perché tra l'altro oggi è giornata di richieste, per cui la canzone che vi dà più carica e più energia nel corso di questa mattinata, quella che vi serve a svegliarvi assolutamente. Noi ne abbiamo già preparata una, il primo disco è la nostra bella novità, abbiamo scelto il nuovo di Peggy Gou, si chiama Woman.
1: Novità, novità, novità.
5: Disco Radio.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: anche la nuova di Peggy Goo che si chiama Woman su Disco Radio. Era la nostra novità delle 6 nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli. Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti i nostri amici
1: lavoratori.
0: Grazie, grazie, grazie. Allora, praticamente sbocciato proprio nell'ultimo giorno utile di questa stagione, poi vacanze, magari recupererò anche un po' di voce. E giusto per il prossimo 24 di agosto, quando tornerà QBS Quasi Belli Svegli. Allora, lavoratori QBS, buon venerdì con sincerità, che tutto e per tutti sia gioia e felicità, quel che ad avverrà. E poi Thomas da Lecco, pensionato affezionato, grazie Thomas, è un piacere sentirti e leggerti ogni mattina. E poi saluti da Jimmy il Tulipano che ci augura buone vacanze, ma grazie Jimmy! E un saluto anche a tutti gli autotrasportatori naturalmente. Poi sentiamo chi c'è, pronto?
2: Pronto? Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco.
0: Sì, Dino.
2: Sono le 5.17, si va a lavorare. Buon venerdì a tutti. E sarebbe bello ascoltare Dinos delle Bananarama. Un pezzo allegro.
0: Dai.
2: Lavoratori.
0: Ci siamo.
1: Lavoratori.
0: Allora ci proviamo con Venus delle Bananarama. Eccola qua.

0: Vabbè, un pezzettino anche delle Bananarama che abbiamo riascoltato proprio con Venus su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli. Allora sentiamo chi c'è ancora, pronto?
1: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, il Tito Pirolo.
0: Ciao Tito.
1: Oggi è venerdì.
0: Ma dai.
1: Buon weekend a tutti e per il disco carica.
0: Ah, eccolo.
1: Un bel Anthem 4 dei Floor Filler. Che ne dite?
0: Ma...
1: dai, andiamo!
0: Lavoratori! Beh, diciamo che è una fantastica idea!

adeguatamente le canzoni che vi danno più carica e più energia al 393-800-3000 nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, o meglio aspettando i belli svegli con QBS, mentre abbiamo già scelto anche la prossima che arriva tra l'altro dal 2010, è il disco di Rihanna, si chiama Only Girl in the World.

0: disco di Bibi Rexha e Faithless si chiama proprio così, sul disco radio alle 6:14 di questa mattina. Ma buongiorno, buongiorno a tutti i nostri amici lavoratori.
1: Lavoratori,
0: ci siete anche per oggi? Immagino di sì, per cui sentiamo i vostri messaggi al 393 800 3000. Chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno capitano, sono le 5:30 stamattina, super operativo. Stamattina si va alla Perfetti di Lainate.
0: Sì?
2: Vediamo se indovini cosa producono. Giù dalle brande!
0: Ma dai, gusto lungo, la gomma del ponte, le cicche Brooklyn tra le altre cose. Allora, vediamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri.
0: Buongiorno, ciao Tony.
3: Oggi è venerdì, è la ora, 31 luglio, quanto è lungo sto mese?
0: Vero?
3: Sono le 5:44.
0: Sì?
3: Ci sono già 25 gradi. Ti volevo chiedere, visto che oggi è venerdì, mi sa che è l'ultimo giorno, Onda del futuro,
0: ah,
3: terra,
0: sì.
3: Concludo con un buon fine settimana a tutti, buone vacanze per te Fabri e
0: lavoratore.
3: Ma lui dice per caso c'è Marelli?
0: No, poi vi aggiorniamo.
3: Lavoratori,
0: beh, diciamolo allora insieme questo: lavoratori,
4: terra già distrutta, ancora

speriamo che sia davvero così. Intanto grazie Terra, che abbiamo appena suonato su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, o meglio i quasi belli svegli di questa mattina. C'è qualcuno che, tornando indietro nel tempo, Thomas, ci chiede questa qui, che io sentirei a questo punto, perché stiamo dando fondo veramente al nostro grande archivio. C'è Mina. Sì.

0: Mamma che bella che era. Vabbè, un pezzettino, giusto un pezzettino per accontentare anche Thomas con la sua richiesta al 393 800 3000. Vale così oggi, cioè ci si muove così alla ricerca della canzone che vi sveglia di più, che vi dà più carica e più energia nel corso di questa mattinata, mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo 80 History dal 1984.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Alziamo i riflettori sul sociale.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
12: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime. Trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore annuale. Nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
0: E allora l'abbiamo detto poco fa, no? Che è già pronto un altro dei nostri 80 History, per cui torniamo indietro nel tempo fino al 1984, questa volta per riascoltare un pezzo che personalmente adoro. Spero che sia lo stesso anche per voi e che magari sia anche una di quelle canzoni che vi danno la giusta carica e la giusta energia. Abbiamo scelto gli Industries, c'era State of the Nation.

0: Su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli lavoratori, mamma che bello raggiungervi a quest'ora del mattino, già svegli tutti quanti. Allora sentiamo quali sono le vostre richieste tra le canzoni che ci avete inviato, che vi danno la giusta carica e la giusta energia nel corso di questa mattinata. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Popolo QBS, buongiorno. Buongiorno a tutti i camionari, buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno.
1: Sono Andrea di Alessandria.
0: Sì?
1: Vi auguro buone ferie, visto che oggi è l'ultima vostra puntata.
0: Sì, vero.
1: Per il fermo, per le ferie. Da parte mia, al momento sono ad Alessandria, direzione Bergamo.
0: Sì.
1: Bergamo e Brescia, andiamo a caricare di là oggi.
0: Si lavora anche lì,
1: E la mia canzone, I Like to Movie. Quella che mi fa spaccare al mattino.
0: Ci piace.
1: Carica.
0: Ci piace, ci piace.
1: Vecchio venerdì!
0: I lavoratori!
2: I lavoratori!
0: Mamma che bella che è!

piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, anche nella versione italiana. Poi buongiorno a tutti dal vostro amico e DJ Alex Violin. Oggi mi piacerebbe darvi la giusta carica per iniziare la giornata con la mia nuova track. Si chiama Cha Cha Go, la sentiamo subito. Allora dai, via, è già pronta, eccola qui.

ci piace, è bello, carino, molto bello il nuovo disco del DJ Alex Violin che abbiamo sentito per darvi la giusta carica e la giusta energia. A proposito di cose da sentire, beh, abbiamo già preparato anche la prossima. Mamma, ma quante canzoni ci state chiedendo stamattina. Mi sa che prolunghiamo e mi sa che prolunghiamo anche nella prossima mezz'ora. Mentre sentiamo il disco degli Another insieme a 54 Ultra, la canzone che abbiamo scelto, la suoniamo da un pezzo, si chiama Talk to You su Disco Radio.

0: appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno belli svegli, buongiorno QBS.
0: Ma buongiorno
1: capitano, buongiorno.
0: Eccomi.
1: Un abbraccio da Luca, la GPG di Milano.
0: Sì.
1: Saluti ai ragazzi che sono in ferie, che ci staranno ascoltando di sicuro.
0: Sì.
1: Niente ragazzi, oggi vado a farmi gli esami, bello tranquillo, e poi me vado a casa, stasera sono a casa. Ci sentiamo lunedì. Lavoratori!
0: Ma grazie per questo lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma che bello, ma che bello! Allora, buongiorno, buongiorno capitano, buongiorno QBS, finalmente è venerdì, ma sarà traumatico non potervi ascoltare al lavoro, almeno voi facendomi ridere mi tenete buona compagnia. Ora dovrò stare attenta a non prendere schiaffi da nessuno. Buona giornata e buon lavoro. Buone vacanze soprattutto, Chiara da Santià, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, i QBS finalmente venerdì, oggi sono KO, ieri sera ho fatto festa, Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Poi c'è Marco da Gerenzano con una sfilza di saluti che vanno a noi, grazie da parte appunto sua, ma di Federico, Francescone, dei boys della Quinta B, buon compleanno anche a Oldani con la canzoncina, tanti auguri a te, tanti auguri a te! Tanti auguri a Oldani, tanti auguri a te. Buone ferie, capitano, divertiti, è ora del caffè, lavoratori.
2: Lavoratori.
0: E poi chi c'è? Pronto?
3: Ah, è vero che oggi c'è la dedica. Allora io sono sempre Melania del Bignano.
0: Ciao Melania.
3: Allora io vorrei Open Your Mind degli Usura.
0: Ah, ma che bella che era.
3: E lo dedico a tutte le teste vuote. Ciao.
4: Open Your Mind. Open Your Mind.

0: Mind su Disco Radio, tra le canzoni che ci avete chiesto stamattina, quelle che vi danno più carica e più energia, gli Usura nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Allora, vediamo chi c'è ancora da accontentare questa mattina, un sacco di messaggi come sempre, pronto?
1: Buongiorno QBS, buongiorno, qua è l'Ale da Milano.
0: Ciao Ale.
1: 29 gradi.
0: Sì.
1: 29 gradi.
0: Sì.
1: Ultimo giorno, lavoratori!
0: Siamo qua,
2: lavoratori!
1: Un buongiorno a tutti i QBS, ciao capitano! E la, la canzone che in teoria mi dovrebbe svegliare un po',
0: sì,
1: è quella di Joe Salinas.
0: Ah, me la ricordo, Joe Salinas, che bella che era! Rockin' Romance! Just get-

Beh, molto estiva, decisamente. Allora, buongiorno QBS, Tiziana da Novara in partenza per le vacanze con mio marito e mia figlia Marta. La canzone che mi sveglia di più in assoluto è quella di Gigi D'Agostino, si chiama Elisir.

0: Sir sul Disco Radio, le 6.38. Buongiorno, dottor Gaias.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Benvenuto nel Club dei Quasi, belli svegli, letti anche QBS. Un messaggio e poi le news. Chi c'è?
2: Buongiorno, Disco Radio. Buongiorno, QBS. E buongiorno, Capitan Bicio. Ma è vero che oggi è l'ultimo giorno. E come faccio io senza di voi?
0: E come
2: è
0: fai?
2: Da poco che vi seguo, che sono con voi, ma vi voglio già bene, mi mancate.
0: Ma Bicio,
2: mannaggia. Va bene, dai. Buon fine settimana a tutti, lavoratori! Ciao Ezio dalla Pala!
0: Ciao Ezio!
1: E Bicio, e Bicio, e
0: Bicio, e Bicio, mi chiamavano così quando ero bimbo.
1: Anche a me.
0: Lo so, è un grande classico, un grande classico. D'altra parte l'omonimia ci rende simili anche in questo.
1: E unici, eh? E
0: assolutamente. Allora, le ultime notizie già pronte con Fabrizio Gaias, detto Bicio Gaias, in redazione.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Vediamo quali sono allora le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Vietato il campeggio notava a Susa, Bussolen e Venaus. Ordinanza del prefetto di Torino contro l'occultamento del volto in 6 comuni e l'accesso a piedi in forma organizzata nelle aree vicine ai cantieri della TAV. I disordini dei giorni scorsi, una violenza inaccettabile, dice Mattarella. Dal GIP la custodia in carcere per Ahmad Abdelghani, accusato dell'omicidio di Alessio Borelli a Corsica. Nell'udienza di convalida il 39enne egiziano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Anziani trovati senza vita in casa a Sesto San Giovanni, il decesso almeno 2 settimane fa, erano sposati da 54 anni, Antonio ed Emilia, disposta l'autopsia. La tangenziale di Tirano si completa, il 4 agosto apre il secondo tratto, l'annuncio agli stati generali delle infrastrutture, si chiude così un iter che è durato ben 25 anni. Canottaggio, da oggi gli europei assoluti, alla Schirana di Varese sino a domenica prossima, oltre 450 atleti da 31 nazioni. L'Italia, infine, valuta lo stop a Schengen dopo l'arrivo di migranti marocchini a Ceuta, crisi diplomatica con la Spagna che convoca il nostro ambasciatore. Ci risentiamo tra un'ora. Are you ready?
4: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Allora, vediamo se riusciamo ad accontentare qualcun altro nel corso di questa mattinata, perché veramente i messaggi sono tantissimi al 393-800-3000. Vi abbiamo chiesto appunto di segnalarci qual è la canzone che vi dà più carica, più energia in assoluto. Mentre arrivano i vostri messaggi, anche semplicemente per dei saluti, buon venerdì per esempio da Martino, lavoratori.

0: Ma che bello il disco di Felicia, ci piace un sacco. Abbiamo sentito anche Axwell e Ingrosso, More Than You Know, il disco di Calvin Harris, molto molto molto bello, con Jazzy era Satisfy, ma anche gli Eiffel 65 Blue che abbiamo suonato sul disco radio, mentre c'è QBS Quasi Belli Svegli e mentre ci sono i vostri messaggi. Per esempio, da sentire c'è anche:
1: buongiorno QBS, buongiorno Fabri, e dalla Liguria è tutto, noi si parte per le vacanze.
0: Ma che bello.
1: Ci sentiamo con la ripresa. Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille. Se non sbaglio, Pietro, è pronto?
2: Ciao QBS, sono Barbara da Milano. La canzone che mi farebbe stare bene è I'm So Excited di Nina.
0: Nina?
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Lavoratori.
0: Adesso come faccio a recuperarla, Nina? Vediamo. I'm so excited. Forse ci vuole un apostrofo. Niente, non ce la faccio. Non ce la faccio. No, vabbè, niente, non riusciamo. Forse sì. Ragazzi, ma la velocità, non so se avete notato.

0: Bello, è il disco di Nina, si chiamava I'm So Excited. Su Disco Radio, niente, più voce, è sparita anche quella. Mentre vediamo chi c'è al 393-800-3000, pronto? Vabbè, la moca, ma certo.
1: QBS, è tutto finito.
0: In che senso?
1: Il mese, la settimana, sì, la stagione.
0: Sì.
1: Si va in vacanza.
0: Meno
1: ma
0: male.
1: Chi va in vacanza? Ma io non vado in vacanza.
0: Ah, no?
1: A proposito, il vostro mocchiere settimana prossima, per chi lo fa il caffè?
0: Allora.
1: Io sono qui, se volete. Buone vacanze, capitano.
0: Ma grazie.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie per questo buone vacanze.
1: Lavoratori.
0: Allora, credo lunedì che sentirete Valentina e poi di seguito invece il Roby Mistretta per tutta la settimana e così a venire per le successive. Intanto, secondo me c'è da dare qualche numero a proposito della giornata di oggi. Siete d'accordo? E allora, prima del nostro almanacchiere con le sue perle di saggezza, vi diciamo che siamo arrivati al 212esimo giorno dell'anno, la 31esima settimana del 2026, con il sole che sorge alle 6:04, tramonterà alle 20:30, luna gibbosa, calante, illuminata al 98,2%, e per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, c'è il nostro almanacchiere!
2: Buongiorno! Venerdì 31 luglio 2026,
0: sì?
2: Sant'Ignazio da Loyola,
0: sì.
2: E ricordate, come diceva il mio amico Jon Kabat-Zinn, non potete,
0: cioè,
2: fermare le onde, ma potete imparare a cavalcarle. Ciao!
0: Allora, credo che ci sia un resto del nostro almanacchiere da sentire ancora. Sentiamo.
2: Ah, scusate!
0: Sì.
2: Pausa estiva, vacanze da oggi fino al 24 agosto compreso. No, forse vedremo. Ciao.
0: Sincronizzati perfettamente. Grazie al nostro almanacchiere, che allora ritroveremo verso la fine di agosto.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
4: E allora un po' di saluti che vanno ad Andrea e a Sofia da Biella, che ci mandano una moca gigante in foto, meravigliosa, lì ci sta veramente il caffè per tutti quanti. Mentre proviamo a svegliarvi con la prossima canzone che abbiamo scelto, un altro dei nostri 80-story dal 1985, ci risentiamo Picnic at the White House. C'era We Need Protection.

0: c'è?
1: Per fortuna sono qui.
0: Oh mamma mia. E allora signori, con un po' di ritardo, ma anche questa mattina in diretta.
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che cosa sta per succedere?
0: Va ora in onda l'ultima puntata di Belli Svegli.
1: Oddio.
0: 10, 6, 7, 8. Buongiorno. Per un pelo,
1: ma proprio al full di cotone. Ma
2: non potete fare queste cose. Ma no, vabbè, giorno.
0: Ma ragazzi, abbiamo svegliato anche il professor
1: Cazzulani
0: per darci una mano. Ma abbiamo risolto e quindi siamo con voi, squadra al completo, come succede ogni giorno per l'ultimo giorno della stagione questa mattina. Per cui, secondo me, cazzeggio puro proprio oggi.
1: Ah, come l'ultimo giorno di scuola?
0: Sì, sì, sì. Sai che volevo cercare la campanella della scuola, ma.
1: E non l'hai trovata?
0: Non l'ho trovata.
1: Ma guarda che è veramente, cioè, ecco, questa è la frase giusta da dire. Non è che non l'ho trovata, ma cioè, non è il 1900 potevi non trovare una campanella.
0: Ma perché in tutte le cose che abbiamo avuto da fare in questi giorni per preparare questa
1: veramente.
2: Beh, io qualcosa,
0: sì,
2: Marco,
1: tu sì, tu
0: Marco, ieri è venuto col cambio, si è portato 3 magliette perché
1: infatti e sei tenuta la peggiore per oggi, mi sembra, giusto?
2: L'ultimo giorno in giallo,
1: vestito,
2: ragazzi.
1: Col cuor di Margherita, che cos'è?
2: Esatto,
1: è un giallo mai visto,
2: è il sole di Lecco.
0: Oh, ah, certo. Il sole di Lecco. Allora riviviamo
1: il giallo Agatha Christie, quello lì.
0: Che, sai che è un bel colore, il giallo, sì. Agatha Christie, mi piace, sì. Molto. Le 7:07,
1: mamma mia.
0: Ma cos'è successo?
1: Non trovavamo il canale del Comrex, la linea su cui io trasmetto. Di Bruno, cosa è successo? Di Bruno
0: correndo, si è rotto il metatarso.
1: Ma per favore, ma come quelli lì che cadono sui tombini a 50 anni. Ma smettetela di fare sport.
0: Allora, riviviamo insieme i momenti epici di questa stagione. Se ce ne volete suggerire qualcuno, magari andiamo a ricercarlo e riusciamo forse a rimetterlo in onda. Votate la rivelazione della stagione 2025-2026.
1: Sì,
0: sì. Io ne ho uno che vi dico tra poco.
1: Però non solo rivelazione. Io direi votate il preferito,
0: sì,
1: ok,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Anche chi si dà da fare da anni e anche giusto che partecipi.
0: È
1: no?
0: giusto. Intanto una bella novità.

0: Il disco di Kygo e Max McKnown che si chiama Take Me Back sul Disco Radio, mentre arrivano i vostri messaggi con i momenti, come dire, salienti, migliori della stagione 25-26 dei Belli Svegli. Abbiamo un sacco di mamma quante cose, stiamo già ridendo ancora prima di farvele sentire. Per esempio, c'è qualcuno che tra le tante cose ci segnala
1: la ragazza dell'Olanda, però io partecipo tanto ma non vinco mai niente.
0: Che c'entra?
1: Dai, sei lenta. Che mia figlia sarà pure contenta, dai, per favore, dai, ragazzi.
0: E dai, la disco bag.
2: Posso dire?
0: Cosa?
2: Io gliela darei.
0: Ma giusto perché ci ha segnalato
2: il primo

0: Belli svegli, buongiorno, vi auguro bellissime, buonissime, fantastiche vacanze.
1: Sì.
0: Ci risentiamo al vostro ritorno. Ciao, io rimango sintonizzata.
1: Brava,
0: comunque.
1: Brava, tu fai la guardia.
0: Ciao, buona giornata.
1: Grazie, grazie brava. Mille. Beh, allora, rivelazioni 25 e 26, chi ha partecipato diventando, diciamo, parte del cast, diciamo, co-cast dei Belli Svegli. Tra le cose che ci hanno colpito di più...
2: Sto grandissimo cast, tra l'altro.
1: Tra le cose che ci hanno colpito di più, quando Omar si è preso una settimana di vacanza in anticipo, comunicandoci che sì, sarebbe andato via, ma non dove sarebbe stato, qualcuno, come dire, è intervenuto come inviato speciale. Avete trovato Omar? Oh mamma! Attenzione, attenzione, perché pare ci sia un'altra edizione speciale. Gli ultimi aggiornamenti sulla scomparsa di Omar Fantini. Sentiamo.
3: Ultimi aggiornamenti, mentre di Omar Fantini ancora nessuna traccia, sì. È stato invece ritrovato il cammello con cui è scappato nella giornata di ieri.
1: Davvero?
3: Da Catanzaro, abbandonato in un'autorimessa a Salerno. Il conto del rimessaggio, ancora insoluto, risulterebbe intestato a Fabrizio Sironi.
2: Questo da me
3: ancora in corso.
1: Ma no. Vabbè, grazie per queste ultime novità davvero molto preziose e scioccanti, direi, perché io non ho fare con questa questione.
4: Belli svegli.

0: John. Anzi no, Sabrina. Madonna.
1: Cappuccino? C'è un cappuccino? Sentilo.
0: Dove è il cappuccino?
1: Dietro c'era un woman. Non l'hai sentito?
0: No, non ci ho fatto caso.
1: È uno di quelli che ci porta i cappuccini la mattina.
0: Sì, che poi magari sentiremo, perché quelli lì arrivano quando meno te lo aspetti.
1: Appena dopo che hai ordinato, di solito non è difficile.
0: Ma ci mettono così poco?
1: Io vado rapidissimi. Cioè sono dei tipo cappuccino con tanto latte e poco caffè. Visto? Cioè, è una roba. Era un esempio! Ma se dico per esempio non so da ordinare. Vabbè, lascia, va bene.
0: Cosa ha portato?
1: Perché c'è anche l'orzo in tazza grande?
0: È mio.
1: Okay,
0: è
1: okay,
0: mio.
1: Perfetto.
0: Ma che buono l'orzo in tazza grande!
1: No, era per la signora Sironi!
0: Sì, quello lì è per la signora Sironi. Allora, chi c'è? Pronto?
2: Ciao ragazzi, sono Marco da Lissone.
0: Ciao Marco!
2: A me è piaciuta la prima apparizione della signora Sironi.
0: Hai visto?
2: Ma che bella puntata!
0: Puntata!
1: No, attenzione, la prima volta che è apparsa era per i fiori.
0: Sì, era per i fiori, tra l'altro.
1: Ma che belli fiori! Perché Rossana ci propone, che sentiremo tra poco, ci proponeva di portare come presente, una volta invitati come ospiti, dei fiori. E la signora Sironi ha detto:
0: ma che belli fiori!
1: Esattamente così.
0: Oppure, pronto.
3: Secondo me il Carlino di Omar Fantini.
0: Lì si parlava di animali e del fatto che qualcuno ha dei problemi di respirazione. Ma perché? Che differenza
1: Sai
0: c'è
1: che
0: nei Carlini?
1: Al Carlino hanno fatto la coda?
0: Sì.
1: Per capire se dove lo stai baciando, capito? È la testa o il dietro, perché
0: è il rumore.
1: Non capisci da dove respira il Carlino. Se da davanti o da dietro.
0: Dai, faccelo risentire il Carlino. È uguale. Vabbè, allora stiamo non solo fermo, che non vorremmo doverlo rianimare. Allora è già pronto anche uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 1994.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Y'all ready for this?
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
8: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
6: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
9: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
10: Ambu, mi piaci tu.
11: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
12: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
11: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
12: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
11: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
16: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina.
5: Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
17: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
18: Disco Radio.
0: Allora, rivelazioni della stagione 25-26 dei Belli Svegli. Tanti hanno partecipato e qualcuno si ricorda della prima apparizione del nostro Dennis, che ha rinominato la Brianza a modo suo. Sentiamo, Danny. Lo sentiamo?
19: Certo che sempre queste persone da Torino, Milano, andate verso la Brianza, cioè, ci facciamo due risate.
0: Andiamo. Stay with me. Stay with me tonight, cause I love you. Stay with me tonight, cause I need you. Stay with me tonight, cause I need you. Love you, girl. You know I believe you.

0: La canzone si chiamava Stay With Me su Disco Radio dal 1994. Ragazzi, che stagione è stata? Che stagione è stata? Intanto moltissimi messaggi.
1: Primavera?
0: No, dico la stagione dei belli svegli.
1: Inverno.
0: Autunno, inverno, autunno, primavera, estate. Partiamo da estate a estate, come a scuola sostanzialmente, no?
1: Già.
0: E fatica. Abbiamo avuto, non solo tanti di voi che hanno partecipato e si sono fatti notare, alcuni li abbiamo sentiti, ma abbiamo avuto anche degli ospiti di un certo livello nel nostro appuntamento durante tutto quest'anno.
1: Ah sì?
0: È venuto per esempio a trovarci Angelo Pintus. Non lo conosci?
1: No.
0: Sei sicuro?
1: Sì, mai sentito.
0: Per ricordarci del suo spettacolo Nabana, che in quel periodo sarebbe arrivato di lì a poco al Forum con un sold out clamoroso, ed è rimasto con noi per buona parte della mattinata, tra l'altro regalandoci una perla meravigliosa che stiamo per risentire.
1: Come
0: eccola,
1: solo lui poteva.
0: Eccola qui.
1: Hai Pinto. Cagato?
0: No.
2: Che volgarità.
1: E ancora.
2: Ma sì, ma che cos'è? Questa è fare radio, dai ragazzi, vergognatevi.
1: Hai ragione, parliamo di
3: figa.
0: No. Aspetta. Aiuto.
2: Scusate, ho sentito.
0: Vabbè ragazzi, meraviglioso. È stato un momento di quelli che proprio
4: che ogni giorno, voi dovete sapere, ogni giorno noi riproponiamo fuori onda questo momento.
1: Di solito quando io e Marco andiamo a fare colazione con Federico soprattutto, chissà come mai questo
0: momento.
1: Vabbè
0: ragazzi, di
1: sempre.
0: Cosa parliamo stamattina? La domanda potrebbe essere
4: che vulgarità.
1: Ulisse, l'Odissea o
4: fisica quantistica o...
1: Esatto.
0: Vabbè, una canzone e poi torniamo da voi. Tra l'altro, tra gli ospiti poi citeremo anche qualcun altro. Nel frattempo Joy, Cori e Rada, sentire subito con Devotion.

0: Devotion, Sweetest Emotion, il disco di Joel Corry e Ra su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, messaggi da sentire.
1: Rachi, Raffaella, Rachele.
0: No, Ra, proprio quello egiziano, il dio proprio... egizio, sì, proprio lui. È roba
1: mi è sempre sembrato un nome tronco.
0: Ra, no? Rachele, sì, potrebbe
1: radice
0: essere.
1: Radice magari se era tronco.
0: Dai. Pronto?
2: Ma voi...
0: Allora, pronto.
2: Ma vogliamo parlare dell'apparizione della spesa cantata? Io ho vinto la prima dando una risposta sbagliata ed è passata sotto silenzio. Poi parlano tutti di complotti. Ciao da Mauro.
1: Non mi ricordo.
0: Non è assolutamente vero. Tra l'altro, se è complotto...
3: Tanto che sempre queste persone da... Torino, Milano, andate verso la Biranza,
0: certo.
3: E poi ci facciamo due risate.
0: Di lui mi ricordo anche quando voleva prendere la residenza a Torino.
1: Certo, per vincere.
0: In gita a scuola a Torino al Museo Egizio. Voleva prendere la residenza lì. Vabbè, genio, pronto.
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli.
0: Buongiorno.
4: E niente, per me la puntata con Suor Nausica è stata tanta roba, ma quello che mi ha fatto più ridere è il suono del colibrì. Rido ancora oggi.
0: Il suono del colibrì.
4: Ciao a tutti e buone vacanze.
0: Qual era il suono del colibrì?
1: Il colibrì è un uccellino che riesce a battere le sue luci a un ritmo di 24.000 battute al minuto.
0: Sì.
1: Dopo mezz'ora di volo, quando si posa sul ramo di un albero, è possibile sentire anche il suo caratteristico verso.
0: Tipo?
1: Che è...
5: Oh ragazzi,
0: devo dire che il colibrì fa il paio col Carlino. Te la immagini una conversazione fra Carlino e colibrì? Ciao. Allora diamo la linea.
1: C'è anche l'associazione che li segue,
0: Sì,
1: l'asma.
0: Dai, dottor Gaia, sei pronto?
6: Beh, sì,
0: da un pezzo, direi. Da un pezzo.
6: No, stavo pensando al Carlino adesso.
0: Allora diamo la linea al dottor Gaia, che è già con noi, perché ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
6: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Vietato il campeggio Notav a Susa, Bussolen e Venaus, ordinanza del prefetto di Torino contro l'occultamento del volto in 6 comuni, l'accesso in forma organizzata nelle aree vicine ai cantieri Tav, i disordini di giorni scorsi, una violenza inaccettabile, dice Mattarella. Confermato il carcere per Ahmad Abdelghani, accusato dell'omicidio di Alessio Borelli a Corsica, nell'udienza di convalida il 39enne egiziano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Valanzasca non torna in carcere, le sue condizioni sono peggiorate, i domiciliari in un centro per malati di Alzheimer nel Padovano, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Star Plus, il servizio notturno del GTT a chiamata, Torino si ferma ad agosto, l'attività ripartirà dal 4 settembre nelle notti di venerdì e sabato dalle 23 alle 5 del mattino. Europei assoluti di canottaggio alla Skyrunner di Varese da oggi sino a domenica prossima, oltre 450 atleti da 31 nazioni. L'Italia valuta lo stop a Schengen dopo l'arrivo di migranti marocchini a Ceuta, crisi diplomatica con la Spagna che convoca il nostro ambasciatore. Il tempo per le prossime ore.
7: Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime tropicali, massime anche di 37-38 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che il caldo continuerà a farsi sentire anche nel corso del weekend. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
8: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
9: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
10: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
11: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
0: E allora appuntamento con i belli svegli anche questa mattina, venerdì. Sapete che abbiamo degli ospiti che assolutamente ci guidano verso il miglior modo di comportarci in qualunque situazione, e chi ci guida come sempre è la nostra Rossana Capelli, che sentiremo tra poco, la consulente di Bontonne Stile, di cui noi abbiamo sempre gran bisogno, e ci auguriamo che sia così anche per voi, che i consigli vi servano in qualche modo. La sentiamo tra poco, ragazzi, siete d'accordo?
1: Sentiamola.
0: La sentiamo tra poco. Intanto il disco di Anima si intitola Beautiful.

0: Ah, posso dire certamente nella mia top 5 è il disco di Anima, si chiama Beautiful su Disco Radio. Mentre come ogni venerdì, anche questa mattina, siamo pronti a raccogliere con noi la nostra Ivana Capelli.
1: Ma come Ivana? Ma...
0: Scusa Rossana, ma era come dire da scaletta questo errore voluto.
1: Si è voluto adesso, Rossi, perché lo sai che c'è stato un tempo in cui non fu
0: esatto,
1: voluto.
0: Esatto, c'è stato un tempo in cui. E siccome è accaduto questa stagione, volevamo un po' ripercorrere i nostri passi. Allora Ross, benvenuta intanto su Disco Radio.
1: Tu hai riferimenti temporali, Fabri, veramente.
0: No, non è successo questo.
1: No.
0: Tipo tre anni fa.
1: Sì, può essere anche quattro.
0: Ciao allora, Ross, bontone stile dove?
2: Allora, innanzitutto volevo salutare i radioascoltatori che siamo arrivati alla fine di questa di quest'anno e ringraziarli perché comunque sono stati, hanno apprezzato e apprezzano sempre le buone maniere come abbiamo deciso insieme a voi di trattarle con ironia e questo è importante, quindi grazie a loro innanzitutto e buongiorno e grazie anche a voi.
0: Grazie, altrettanto a te. Allora, l'argomento di oggi qual è?
2: Oggi è il Galateo in spiaggia, perché la scorsa volta avevamo trattato quello sotto l'ombrellone.
0: Sì, sì.
2: Però c'è anche la spiaggia che ne viviamo. E soprattutto la viviamo quando giochiamo in spiaggia. In questo periodo, perché ci sono giustamente in spiaggia, i giochi sono un momento conviviale per eccellenza, sì. Ok? Ma anche a volte per combattere un po' la noia di stare seduti sulla sdraio.
0: Sempre lì a prendere il sole,
2: vanno fatti con giudizio, quindi innanzitutto non dovrebbero mai disturbare il relax degli altri e quindi è essenziale scegliere degli spazi appositi per giocare o giocare nelle zone meno affollate. A volte è molto gettonato giocare sulla spiaggia proprio a riva, però si dà spesso fastidio agli altri, quindi magari se durante la settimana ci riusciamo a giocare il sabato che la spiaggia è un po' più affollata, magari evitiamo per non dar fastidio a chi magari fa una bella passeggiata e si sta facendo un bagno e vedersi arrivare addosso un pallone non è mai bello.
1: Però anche imparare a schivare non è male, no? Cioè, se lì che passeggi anche ogni tanto.
2: È che una volta si giocava un pochino, insomma, magari a racchette, adesso giocano proprio a calcio, come se fossero una squadra di calcio, tutti.
0: Ma con lo stesso agonismo, tra l'altro, è quello forse è quello, il problema principale. No.
1: Ragazzi, io sono come Aldo di Aldo Giovanni, salto fuori dalla sabbia per colpire di testa, non scherziamo. Dal bagnasciuga, tra l'altro, perché Aldo lo faceva dove è asciutto, è facile, fallo lì. No, che resti murato sotto un metro cubo di cemento.
0: E guarda che Fantini sarebbe capace di farlo.
1: Certo,
2: con assolutamente
0: il gusto, per il gusto della competizione, proprio. Vabbè, quindi non disturbare chi passeggia con giochi, diciamo così, troppo irruenti sul bagnasciuga. Poi prossimi consigli, nel frattempo, anche French Affair.

0: disco era quello di French Affair su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. C'è la nostra Rossana Capelli con cui ci stiamo occupando di bon ton e stile, le regole del buon comportarsi, questa volta in spiaggia. Di nuovo buongiorno Ross, bentornata.
1: Buongiorno.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: Abbiamo detto che non si disturba la gente che passeggia sul bagnasciuga,
2: no,
0: giocando.
2: Giocando si sta attenti, sì, dai.
0: Esatto, cioè, esatto, esatto. A volte siamo un po' troppo irruenti, no? Nei nostri giochi dovremmo essere un pochino più calmi, un po' più attenti, però ci sono anche altre regole da seguire, altri consigli che la Rossa ci vorrà dare, che sono?
1: Allora, se a giocare invece li arriva sono i bambini, i vostri bambini, sì, ricordatevi che prima di abbandonare la spiaggia è necessario riempire eventuali buche scavate dai piccolini, che è uno dei loro giochi preferiti, perché a nessuno fa piacere magari mettere un piede dentro una voragine mentre cammina guardando magari, non so, il tramonto, l'orizzonte.
0: Certo.
1: Mi è capitato.
2: Sì, perché,
1: quindi
2: sì,
1: copritele, sono belle profonde. Ecco, bravo. Cioè, sono io... bergamaschi soprattutto.
2: Una volta ne ho visto uno che ha fatto un autosilos a tre piani. È comodo perché riusciamo a fare, però se sto passeggiando
0: in un pomeriggio, tra l'altro.
2: Sì, sì, due ore.
1: Un po' bene.
0: Quindi ricoprire i buchi nel caso i giochi dei bambini.
1: Anche dei piccolini, ci siamo attenti anche a loro, ok. E l'altro consiglio, secondo me molto importante,
0: sì,
1: è un po' una regola generale che dovrebbe essere che nei luoghi pubblici si va coperti,
0: sì,
1: anche al bar del Lido.
0: Ok,
1: quindi, ma per una sì, basterebbe un parè, un prendisole, un t-shirt, insomma dei calzoncini, ma più per una questione igienica che estetica. Perché quando noi comunque ci alziamo, andiamo al bar, alziamo comunque, non so, abbiamo magari la crema solare addosso, quindi che comunque appiccica,
0: sì,
1: siamo comunque sudati, e obbligare chi verrà dopo di noi a sedersi magari su una sedia dove noi abbiamo lasciato, magari l'abbiamo lasciata bagnata, dove
2: guarda,
1: ci abbiamo lasciato la salsedine.
2: Guarda il germofobico che si...
0: Il signore si è notato!
2: Ma siamo
0: dice!
2: Ma siamo tutti della stessa specie, un po' di sudorino
0: specie
2: di qualcun altro, ma che...
0: Ma no, dai, ma dai, no, ma no, ma
1: sì,
0: no.
1: È scortese e maleducato, quindi non ci costa nulla metterci un pareo.
2: Ma anche se il bar è sulla spiaggia, cioè che le sedie... Non ce la faccio.
1: Sì, perché se ci scambia, esatto, il concetto è uguale.
2: Allora, ancora il ristorante che si, cioè, nei villaggi è obbligatorio, ovviamente mettersi camicia, maglietta, lo capisco. Il bar sulla spiaggetta non ce la faccio. Non ce la faccio proprio, cioè...
1: però il concetto è uguale, cioè, se
2: ma perché
1: fidato...
2: a me non dà fastidio, a me il sudorino di un altro,
1: no,
2: che mi è capito, cioè,
0: ti porti la lattina di
2: guariamo le persone germofobiche invece che crearne
1: no,
2: le altre.
1: Vabbè, non è questione, no, vabbè, non è germofobiche, dai, è questione comunque, cioè, di educazione, di rispetto, cioè mi devo sedere sul sudere degli altri.
0: Io sono d'accordissimo,
1: no.
0: Rossa,
1: o magari arrivo col mio bel pareo e sotto l'olio che mi macchia.
0: Io mi devo sedere
2: perché
0: sul
2: siete
0: sudore
2: così,
0: di un altro, cioè magari
2: se...
0: anche no, capito?
2: Perché parodia è?
0: Mi si è trasformata la Rossa.
2: Poi non era così, cioè, però, sei uscito, è la Rossana che c'è in te, questa è l'altra Rossana, hai detto fabbrico la Rossana. Sì,
0: è vero.
2: Rossano, eccolo, l'abbiamo trovato.
0: Rossano, cioè, io mi dovrei sedere sul sudore di un altro, anche
2: sì,
0: no,
2: eccolo
0: magari
2: qua Rossano. Poi lui gira su di lei, ma non è vero, c'è un Rossano dentro di lui che è diverso.
0: Vabbè, che bel modo di chiudere la stagione anche con la nostra Rossa.
2: Sudore.
0: Con sudore. Grazie Rossana per essere stata con noi.
1: Ma grazie a voi, è sempre un grandissimo piacere, grazie. Grazie e buona estate a tutti.
0: Bella, sì, nonostante l'estate la trovate sul profilo Instagram ufficiale Rossana Capelli, cercatela anche lì. Grazie Rossa, un abbraccio.
1: Grazie, buona estate a tutti. Grazie.
0: Ciao,
1: ciao, ciao.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli, l'ultima puntata di questa stagione dove stiamo cercando di stabilire qual è stato davvero il personaggio rivelazione di questa stagione. E tra le cose che ci piacerebbe farvi sentire, beh, intanto c'è questo messaggio. Pronto.
1: E che dire, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa stagione.
2: Sì.
1: La Sandra mi ha detto che mi devo trovare un lavoro.
2: Certo.
1: Va bene. Che bello però sarebbe poter concludere questa stagione meravigliosa, ricca di successi, con una canzone come finale di stagione.
2: Eccoci.
0: E il Massi giustamente si è preoccupato
2: abbiamo
0: di mandarcela.
2: Finale di stagione.
0: Abbiamo un finale di stagione.
2: Eccola qua. È finito l'abbonamento a Suno del Massi, ragazzi.
0: E quindi gli ultimi colpi, tra cui appunto...

0: lo sa.
1: Ma che bella. Vabbè, canzone da finale di stagione, grazie al Massi. Intanto mi pare di poter dire, senza essere smentito, che c'è il nostro Mariuolino con noi, vero?
2: Presente!
1: Per l'ultima puntata, poi puoi andare in vacanza, lo sai?
2: Ma io diventerò maggiorenne prima o poi.
1: Non lo so se succederà anche a te.
2: Sono 18 anni che sono un baby sveglio.
1: Ma sei come Peter Pan, non cresci mai.
2: Sì, o come Brunetta.
1: Eventualmente, però lasciamo perdere. Piuttosto, cosa succederà nei prossimi minuti?
2: Con le canzoni, barzellette, battute e suonate di... Ve lo dico dopo.
1: Va bene, al 393 800 3000.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio,
1: il ritmo della tua città.
3: Allora, Mariolino, hai pensato allo strumento da suonare questa volta?
4: Grazie allo zio Marco, sì.
3: Tipo?
4: Il Teremin.
3: Il Teremin.
4: Il Teremin. Sì.
3: Ma cos'è? Una regione della contea? Cioè, il Teremin.
4: Ma quello era Boromir, c'era.
3: Esatto. È un personaggio della compagnia dell'anello.
4: Ma è bellissimo, eh?
3: Il Teremin.
4: Teremin.
3: Teremin, giusto, Teremin. Adesso vado, guarda, vado.

Si chiamano Axwell e Bon. La canzone che abbiamo sentito invece era Whatever Turns You On. Mentre apriamo ufficialmente il club dei baby svegli.

0: tutte suonate di Theremin.
1: I Theremin, Theremin, giusto, Theremin.
0: Sì, Theremin.
1: Va bene, allora messaggi già arrivati, ce ne sono diversi, Mariolino, li sentiamo, pronto?
2: Ciao ragazzi, volevo chiudere in bellezza con voi quest'ultimo giorno della stagione.
1: Sì.
2: Allora, sapete come si chiama il sushi che fa il solletico?
1: Il sushi che fa il solletico?
2: È il nagiri giri giri giri giri giri giri. Ciao Nicolas da Valenza.
1: Ciao Nicolas, grazie. Il nagiri giri giri non è male.
3: Sì.
1: Va bene, pronto?
4: Ciao Disco Radio, siamo Vania e Jacopo. Ciao. Da Besnate.
1: Da Besnate.
4: Oggi non abbiamo barzellette, però no, vi volevamo salutare.
5: Grazie,
1: ma grazie.
4: Ciao,
1: amori.
4: Ci vediamo a settembre.
5: Ma anche grazie. Prima, anche un po' prima.
1: Se volete anche prima, sì, infatti.
5: Noi riprendiamo il 24?
4: Della Della, e non è l'unica, ciao.
1: No, aspetta, aspetta, aspetta, Rifo, Rifo, Rifo, Rifo.
4: Bella anche la tartaruga della Della, e non è l'unica, ciao.
1: Ecco, è così che ci piace.
5: Io ho capito tartaruga, terra, e non è l'unica.
1: E non è l'unica, anch'io ho capito.
5: Riusciamo con tre variabili a risolvere l'equazione?
1: Forse no, stamattina direi di no. Allora, c'è una bella novità, intanto è quella delle 8:04.
6: Disco Radio.
1: Mentre arriva un disco nuovo, aspettiamo comunque i vostri messaggi al 393-800-3000. Mariolino, che cosa ci deve essere in questi messaggi?
0: Con i canzoni, barzellette, battute e suonate di Theremin.
1: Vi aspettiamo.

0: canzone di Just Day, quella nuova che si chiama Just a Little, su Disco Radio, mentre ci sono i nostri piccoli amici, Baby Svegli o Baby Fake, tra l'altro. Anzi,
1: certo.
0: A proposito di Baby

0: addirittura.
1: Ciao Mar, ciao Zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino. Sono Alessio da Mezzago e forse non lo sapevate, ma
0: no, sentiamo.
1: L'Università del Massachusetts,
0: sì,
1: in collaborazione col Millepiedi, ha scoperto che la scarpa che più adora il caffè è il moccasino.
2: Certo.
1: Ciao.
2: Certo,
0: vabbè, però è giusto, alla fine ci pensi. È giusto.
2: E tra l'altro è anche proprio è la più rumorosa, perché in realtà è moccasino, cioè no.
0: Certo.
2: Sarà tutto quel caffè.
0: Sì, che rende un po' la vita più attiva. Allora, sentiamo chi c'è ancora.

0: Cernasco.
1: Mamma che bello, pronto?
2: Ciao Giamma, ciao Fabri, sono Vittorio Cernusco. Allora, intanto vi volevo salutare, visto che oggi è l'ultima puntata, buone
1: sì.
2: vacanze.
1: Grazie.
2: Ci rivediamo il 24. E poi, siccome è l'ultima, abbiamo deciso, chiudo col botto oppure, ho scelto oppure. Allora vi racconto una frase tipica del mio papà estiva. Chi vuole intendere intenda,
1: gli altri.
2: Tutti gli altri in campo. Ciao, buona estate.
3: Confermo che è oppure.
1: Beh ragazzi, è l'alternativa che vince. Vabbè, allora chi c'è? Pronto?
4: Ciao a tutti vacanzieri, mi raccomando, ricordatevi di mettere per l'ultima volta le anguille del Po.
1: Le anguille, certo, vuoi cioè, dire
4: qua
1: che...
4: Cisano. Aspettiamo solo quello, senza anguille non anguilliamo.
1: Non anguilla, beh, chiaramente. Chiaramente. Pensa che sulle anguille del Po ha messo le mani anche Ortelli, che detto penso così, che... capisco, non è elegantissimo. Però nel
0: io
1: senso...
0: ho sentito, cosa? Poi non so se sono voci in corridoio, che anche David Guetta sta
1: mettendo le mani sulle anguille del Po.
5: Manca solo quello, David Guetta.
0: Sì, esatto.

0: dell'Olanda hanno apprezzato moltissimo queste due nuove produzioni dei Belli Svegli, potremmo quasi chiamarle così, perché le abbiamo fatte nostre in qualche modo, no?
1: Aspetta, che sono nostre!
0: Sono assolutamente nostre.
1: Non scherziamo.
0: Allora, abbiamo ancora una tranche di Baby Svegli, per cui c'è spazio per i vostri messaggi al 393-800-3000. Mariolino, fai un po' il padrone di casa per quest'ultima puntata, no?
1: Fabrizio, riordina la tua stanza, che non è che posso stare sempre lì a correrti dietro.
0: Ma no, non in quel senso.
1: E l'accappatoio sulla sedia, no, e le mutande sporche sul letto.
0: Ma volevo dire, fai un po' il presentatore di turno,
1: Colmi canzoni barzellette, dai!
0: No, dillo, colmi canzoni barzellette.
1: No, non ho capito cosa devo fare,
0: il presentatore.
1: Fabri. Sì, ma stai mettendo la canzone.
0: Vabbè, ma
1: quindi cosa devono mandare? Mandate tutte le

Ascolto Belli Jay, perché più cretini di voi non ce n'è.

0: partire da questo. Pronto, pronto.
1: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, sono Gotham da Milano.
0: Ciao Gotham.
1: Allora, intanto volevo augurarvi buone vacanze, visto che l'avete detto un po' di volte. Ci vediamo a settembre. Va bene. Volevo farvi una suonata di Boromir.
0: Sì?
2: Teremin.
3: Teremin. E non sta suonando Boromir lui.
0: Ma cos'è questa roba?
3: È il Teremin.
0: Il Teremin a bocca, questo è?
3: No, no, il Teremin è fatto così. Cioè, c'è una bacchetta di ferro, tu avvicini la mano e a seconda della vicinanza prende la tonalità. E fa bravissimo!
0: Fa proprio questo rumore. Un applauso che non ho più gli applausi, ragazzi.
3: E allora, però, bravo!
0: Vabbè, toh, applausi. Applausi per Gotham, pronto?
4: Ciao, Rico, ragazzi. È l'ultimo giorno di camp. E
0: di
4: poi
0: camp,
4: vado
0: sì.
4: A mare.
0: Sì?
3: Ah, finalmente la liberano. Ha finito la pena.
4: Falegnano. Ciao papi.
3: Ciao.
4: Aspetta, papino mio.
0: Amore. Ma come fai a non scioglierti? Ma scusa.
3: Come fai a non aprirle la gabbia lì?
0: No, ma oggi è l'ultimo giorno. Poi gliel'aprono. Va bene. Chi c'è? Pronto?
5: Ma io praticamente non avevo capito che questa è l'ultima puntata. Io ho ancora una settimana prima di andare in ferie.
3: Però
5: venite prima tutte le mattine per la prossima settimana senza di voi.
3: Ti mandiamo Fabri a domicilio.
5: Sì. Da Bologna.
0: Da Bologna chi, Federico?
2: Da Bologna, Mirko.
0: Ah, Mirko,
3: dai, ma Fabri,
0: da
3: non l'hai mai vista Bologna. Vai da lui una settimana, gli fai la trasmissione one to
0: idea.
3: One.
0: Se mi fa il ragù, vado subito.
3: Ma sì, figurati, sei a Bologna, vuoi che non faccia il ragù?
0: Ma che scherzi, cioè,
3: voglio dire.
0: Andrei apposta, pronto?
6: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino.
7: Ciao.
6: Sono Ezio da Bosco Marengo.
0: Ciao Ezio.
6: E volevo dirvi una cosa.
0: Sì?
6: Lo sapete quali sono le scarpe da tennis preferite dai presentatori?
0: No.
6: Le Nike Buongiorno.
3: Certo.
6: Ciao, buone vacanze.
0: Ma grazie, buone vacanze anche a te.
3: Pensa che io ero talmente fanatico,
0: sì?
3: Che da ragazzino avevo le Nike.
0: È vero. C'erano.
3: Sì, no, mai avuto le Nike da ragazzino.
0: Oh,
3: ma le Mike più di una.
0: Che infanzia difficile che abbiamo avuto.
3: Ti dirò.
0: Pronto.
8: Oui, oui, oui. Belli svegli, finisce qua.
3: Sì.
8: Oh, oui, oui. Zio Fabri, vieni da me.
3: Ah, ma tu quindi stai organizzando dei one to one? Stai facendo il personal, Fabri?
0: No.
3: Dopo il personal trainer, il personal speaker. Non
0: il
3: è una brutta
0: speaker.
3: Idea.
0: Guarda che potrebbe essere un business,
3: Sai che entri prima di loro in macelleria. E ora, solo per voi, Ezio da Bologna!
0: Che compra il macinato per il ragù.
3: Ah.
0: Va bene. Allora, grazie, Mariolino.
9: Prego!
0: Torni
9: perché ci stiamo salutando per l'estate.
0: Torni la prossima stagione?
9: Certo! Puoi dire a questo signore che può abbassare l'arma? Vengo!
0: Lo zio Omar?
9: No, è uno che non conosco!
0: Oh, meno male! Adesso...
9: Col bandana sulla faccia! No, torno, l'ho promesso!
0: Va bene, grazie anche ai nostri... Grazie anche ai nostri piccoli amici per colmi, canzoni e barzellette che abbiamo sentito per tutta la stagione.
10: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position!
7: Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torribianche. Ti aspettiamo!
15: Ambù, mi piaci tu!
7: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
16: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
7: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
16: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
7: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
16: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
19: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
20: Garage Flex, buongiorno.
21: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
20: Che veicolo?
21: Un due posti.
20: Ok.
21: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
20: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
21: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
20: Mi sta un po' confondendo.
21: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
22: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile. Flessibile.
23: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
24: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
26: Disco Radio.
27: Buongiorno. Comunque i momenti più belli erano i complotti per le friggitrici ad aria di Fabrizio Sciroma.
3: Concordo.
27: Quanti complotti simpatici sono usciti?
3: Quante friggitrici ad aria sono uscite?
0: Tra l'altro ce l'hanno anche mandata la friggitrice ad aria. Vabbè, no,
3: una?
0: Nel senso, l'immagine di una friggitrice ad aria.
3: Sì. Andiamo ad aprire quel garage lì di Fabrizio, no, l'altro.
0: Piuttosto, andiamo ad aprire il Tamarraland anche questa mattina. Anzi, prof Locatelli è con noi.
28: Certo, assolutamente sì. Buongiorno. Vi ricordo che se volete mandare delle recensioni in diretta è il momento di farlo. 393 800 3000. Ma scusate, ma Buzz che apre adesso la... No, ma tranquillo, Buzz, fai cagare.
0: Cosa ha detto? Non si può ripetere, Buzz. Vabbè, allora ci sarebbe il Tamarristori, non so. Vieni qua, Buzz, scusa.
3: Dai.
0: Perché sennò sembra
3: allora...
0: che...
29: Ah, siamo in diretta.
0: Certo che siamo
3: Buzz,
0: in diretta.
3: Buzz, fai cagare.
29: Stavo rubando una bottiglietta d'acqua.
0: Hai fatto bene.
29: Si può lasciare una bottiglietta d'acqua così incustodita per la radio.
0: Era lì, bella fresca.
29: Sì, sì.
3: Che caffè, braccine qualcuno... corte che ha quest'uomo. Guarda,
29: qualcuno ha appoggiato una tazzina di caffè, anche un cornetto.
0: No, quello ancora no. Quello ancora no.
3: Però chiedi, ci viene portato in un attimo qua. Chiedi e ti sarà dato. Ma senti, sei Tamarro tu? Sì, ti conosco. Il re dei Tamarri.
29: Questo ha già deciso che sarà l'anno della canottiera, per esempio.
3: A me lo decide.
29: Non ho quasi portato magliette.
3: Vieni Linda, vieni anche tu, dai che mettiamo un bel Tamarra.
29: Scusate, ma ho un'altra trasmissione da fare.
3: Ma va, ma quelli lì...
30: Scusate, sono la regista dell'altra radio, Buzz, di là. Sì,
29: grazie, scusate.
3: Ma che palle però, c'è una volta che lanciamo una cosa nuova.
0: Stamattina veramente c'è...
29: Non lasciate la roba incustodita.
0: No, ci mancherebbe altro, adesso mettiamo tutto sotto chiave.
3: Ciao, Buzz!
29: Ciao!
0: Grazie, Buzz, compreso il Tamarristori che è già pronto per voi, per cui giù i finestrini.
3: Sul volume
0: c'è Tamarristori.

0: niente, nonostante tutto siamo riusciti ad aprire il Tamarraland anche questa mattina con Einstein, Dr. DJ, la canzone che si chiamava Automatic Sex sul disco radio. Gridate il posto da cui gridate!
1: Sento i glutei che si muovono al ritmo!
2: Chissà se è intollerante al gluteo.
0: Ma chi è intollerante?
3: Automatic Sex! Sono tornato, Francesco da Offanengo!
2: Dove
3: super
2: eri stato,
3: presente.
2: Fra?
3: Ciao raga, buone ferie!
0: Ma grazie, Offanengo c'è!
4: Sai che venerdì! Tanti saluti da Francesco da Zingonia!
2: Bella, ciao Zingonia!
4: Ma buongiorno a tutti, ma che pezzone, che carica! Bene, bene, sì. Pronti per affrontare gli ultimi giorni di lavoro?
2: Ma è Silvia?
4: D'Alessandra, è Silvia. Ciao!
0: No. Alessandra, Alessandra, Uggiate Olona!
2: Famiglia Parmense!
5: Mede!
2: Vabbè. Ah, no,
5: ma se uso l'app e faccio l'audio non sparisce la musica. Vabbè.
2: Ma come? Beh, che non è male!
5: Mele! È un po' triste, però vabbè, fate finta che ci sia la mele!
2: Ti dirò, mi piace anche di più.
0: Non era male, non era male. Ma grazie, che bella parentesi quella con i tamarri del Tamarra.
2: Ogni volta che propongo di levarla e valanga di messaggi.
0: Ci stupite, veramente ci stupite. Allora arriva il CTS, Cineforum Tecnico Scientifico.

0: Tame Impala, Jenny Boys Noise, c'era anche Dracula.
1: Hai mai riflettuto sul fatto su quanto in inglese Dracula sia meno pronunciato e faccia meno paura?
2: Hi, my name is Dracula.
0: Dracula, è vero, suona un po' diversamente.
2: Dracula.
0: Esatto, ti fa proprio pensare al succhiamento di sangue. Allora, sentiamo le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico con il prof Locatelli.
3: Quanto ci mancherà il Massi con Suno.

0: un'opera del Massi che racconta di lui.
1: Sì.
0: Del fatto che non abbia più l'abbonamento all'applicazione che gli permette di fare le sigle e di quanto ha speso.
1: Sì.
0: Uno, nessuno, 100.000
1: euro.
0: Persino Pirandello scrisse del Massi. Pensi che le regalo della cultura che non sa cosa farsi.
1: Ma certo, ma certo. Prof,
0: veniamo
1: sentiamo
0: a noi, prego, abbiamo prego, i nostri prego recensori. Partiamo da Malcolm X.
1: Sì.
0: Zucchero Fornaciari è diventato famoso dopo aver scritto questa canzone quando è rimasto in panne con la macchina durante una vacanza verso Bellaria.
1: Ah sì?
0: Senza una gomma. Senza una gomma!
1: E la conosciamo tutti. E andiamo avanti con
0: Federico Salton.
1: Sentiamo il Salton, sì.
0: Ci parla di un famoso regista americano.
1: Come, scusi?
0: Americano. Autore di capolavori cinematografici assoluti e che in ogni suo film ha sempre inserito una scena in cui viene degustato il suo dolce napoletano preferito.
1: Ah sì?
0: Francis Ford Zeppola.
1: Va bene. Molto bene, molto bene.
0: Sì, sì.
1: Tocco di dolce.
0: Esattamente lui. Sì, sì. E andrei sulla diretta.
1: Sì, sì.
0: C'è arrivato qualcosa in diretta, ma lei me l'ha m'ha tolto l'evidenziazione. Ma non è un problema, ci sono. Sì. Sere la Veneta ci parla di un pittore che mentre dipinge fa sempre incetta di dolci.
1: Ah, sì?
0: Gotto.
1: Molto bene, molto bene. Con Gotto, sì. E
0: un attimo, Alex il Saldatore l'ha mandata spesso, quindi questo è un grande classico, però mi piace anche riprendere dei grandi classici.
1: Sì.
0: È un film ambientato in una RSA sì, dove dopo il Millennium Bug gli infermieri non riescono più a registrare gli ospiti.
1: Oh mamma.
0: 2001 disse nell'ospizio.
1: Ah certo, certo.
0: Alex il Saldatore.
1: Grazie Alex, grazie.
0: Ci salutiamo, Saldatore.
1: E chiudiamo con
0: Pennello Cinghiale.
1: Sì.
0: Che ci ha scritto ieri in diretta, la leggo oggi. Keanu Reeves è un avvocato demoniaco.
1: Ah, sì?
0: Chiamato a stabilire quale fosse la tonalità di azzurro per poterla definire ceruleo.
1: Ah, sì?
0: L'avvocato del diavolo veste Prada.
1: È molto bella, è molto bella.
0: Un nuovo genere, un mashup.
1: Ma grazie prof, grazie, è stato un piacere.
0: Ma grazie a voi, ringrazio tutti i recensori. Senza di voi ovviamente questo momento non potrebbe esistere, quindi grazie di esistere, grazie, godetevi le vacanze, scrivete tante recensioni, tenetele lì, non mandatemele adesso perché col cacchio che le leggo.
1: Perfetto.
0: Me le mandate ad agosto, va bene, fine agosto.
1: Magari sul profilo Instagram di Fantini. Grazie. Bravo. Prof.
0: Grazie a voi.

0: Senti, qui si va di R chitarrina di solito, perché non è proprio una di quelle elettriche dal classico stile per cui poi esiste l'air guitar, ma c'è il disco di Martin Garrix ed Ed Sheeran che abbiamo appena suonato, mentre allora, sì, così dovresti sentirmi.
1: Sì, sì, no.
0: Ah, perfetto. No, ti volevo coinvolgere nel dare la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie. Anzi, essendo molto in ritardo, direi di dargliela subito, anche perché credo ci siano delle novità importanti da dare,
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Sì, c'è la morte di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della Nazionale, 66 anni, nato a Travagliato in provincia di Brescia. Aveva subito circa un anno fa l'asportazione di un nodulo polmonare. Il Milan, la nostra storia è in lacrime. L'ultima apparizione di Baresi alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Raffica di ordinanze per fermare i campeggiatori in OTAV nelle aree del cantiere, è vietato piantare tende a Susa, Bussoleno e Venaus e poi portare passamontagna, caschi e altri oggetti potenzialmente pericolosi. Prove di carico del nuovo piazzale della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi a Milano dopo i lavori di riqualificazione sabato 8 e domenica 9 agosto. M2, la metropolitana, chiude tra Cadorna e Centrale. E a Calusco d'Adda il ponte San Michele chiude ai treni dal 17 al 30 di agosto. Rimane aperto soltanto il transito delle auto. Tra le altre notizie, in Medio Oriente l'annuncio di Trump, accordo storico sul disarmo completo di Hamas, Israele uscirà da Gaza. Il caldo africano sull'Italia, picchi di 40 gradi, domani bollino rosso in 11 città. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Allora preparatevi ragazzi, perché arriva l'ultima occasione di partecipare alla rubrica dei messaggini a caso della stagione. Quindi che cosa dovete fare?
1: Dovete inoltrarci l'ultimo messaggio che avete ricevuto o mandato al 393 800 3000, due condizioni sine qua non.
0: Noi ragazzi, attenzione,
1: mamma mia di faccia su
0: mamma mia, sul Cartesio.
7: Parla in modo specifico il professore.
1: Allora deve essere un messaggino di testo e non deve centrare nulla col nostro programma, tutto al 393 800 3000.
0: Poi noi li mettiamo in fila e li leggiamo su un giro di mazurka.

0: proprio fino in fondo è il disco nuovo di Alan Walker e Navamax, che si chiama Fate, su Disco Radio. Mentre siamo pronti per la rubrica dei messaggini a caso, ma ricordiamo ancora come funziona, perché ci saranno due manche diverse.
1: Ci potete, anzi ci dovete inoltrare l'ultimo messaggio che avete o inviato o ricevuto al 393 800 3000. Deve essere messaggio di testo, non deve c'entrare niente con la nostra trasmissione.
0: Perfetto, a posto

0: ragazzi, che bel giro di mazurka. Cominciamo a leggere i vostri messaggi da qui.
1: Buon appetito, ciccirici.
0: Mi sono riaddormentato e mi sono svegliato adesso.
1: Caldissimo, prudenza Nicolo.
0: Ho fatto il gruppo, così è più veloce metterci d'accordo.
1: Birretta prossimi giorni?
0: Il mio latte, cornetti integrale, mulino bianco, estate, tacchino per te, insalata e sughetti per i bimbi, quelli con la carta verde.
1: Fatemi sapere per le brioche.
0: Buon pranzo, bellissima, ma se passassi nel pomeriggio a salutarti prima delle vacanze, ti trovo?
1: Perfetto, brava, chicchirichi. Ma studi a me ste ciccirici chicchirichi.
0: Si è bucato la gomma della bici, sto arrivando a piedi, forse faccio qualche minuto di ritardo.
1: Poi mi sono fatta la gnignignigni e ho perso la cognomi. Allora ragazzi, tutto in capo, va bene?
0: Comunque, secondo me, il palo santo è già qua.
1: Sì, sì, sì, sì, è già qualcosa. Sì, vorrei sapere disponibilità e orari oggi eventualmente.
0: Ho ordinato mojito e salvia fritta a Jacopo.
1: Però, lavoro al centro commerciale Vulcano. Mi sa che il trasferimento l'ho chiesto subito.
0: Buongiorno, Yogis. La lezione di questa sera, ore 19 sospesa. Auguro a tutti una buona estate e buon e a prestissimo.
1: Ho capito, ma perché hai fatto un bonifico?
0: No, vabbè. In sostanza, sto attrezzo taglia l'erba nel sottofila della vite.
1: Ah, ok, Alfredo, finisci l'umido e mi chiami.
0: Strano che Ale non abbia detto più nulla.
1: Ma la trincia l'hai attaccata al John Deere?
0: Di Mad ho visto solo una puntata.
1: Parmareggio, ti chiamerò allora.
0: Ma come visto i tessuti per il mio gattufolo?
1: Beati voi che non dovete fare la ceretta, gattufoli.
0: Pensavo di lasciare dietro aperto, ma non l'ho fatto.
1: Controllato anche la pressione, a posto.
0: A posto così, allora.
1: Altro dietro, giro, visto che hai lasciato aperto dietro.
0: Altro giro.
1: Controllato la pressione.
0: Ho capito.
1: A posto, visto che hai lasciato dietro aperto. Capito?
0: Altro giro di mazurka. Tra pochissimo.

0: Mind su Disco Radio, mentre siamo pronti per il secondo giro di mazurka dei messaggini a caso.
1: Esatto, proprio così, regalato ma non inutilizzato.
0: Se riesci, domani appena apre, ti aspettano. Chiedi pure del direttore.
1: Ragazzi, oggi è il compleanno di Simo.
0: Se ti portassi compiti o da leggere, saresti meno annoiata.
1: Ormai prese, se non ti piacciono le rimando indietro.
0: Hanno adoperato anche gli scarti. Un altro formato che ti può andare bene, tipo 40x40 o 60x60.
1: Il mio pacco Temu che ho ordinato arriva forse da 8 settembre a 8 ottobre.
0: Però la velocità. Se scendi, fai attenzione, India dorme attaccata alla porta.
1: Ma tu come fai a togliere le croci?
0: Un ottimo lavoro di squadra.
1: Per me ci sono voluti 17 anni.
0: Mi sto facendo pancake.
1: Fammi sapere poi per la pizza per domani sera.
0: Regalo stirella polti funzionante.
1: Io, passaggio.
0: A modello più performante.
1: Io.
0: Attenzione difetto.
1: Cioè?
0: L'impugnatura dopo un po' brucia le mani.
1: Però. Sarà stato un bel momento, grazie per avercelo regalato.
0: Tutto bene, ero a monastero, sono venuto apposta per vederti e casualmente c'era un po' di pelo.
1: Allora. Tutto pronto.
0: Dai che tra poco andiamo in vacanza.
1: Il dito ti si sarà consumato.
0: Già, pelo. Sta su de dos, eh.
1: Buone vacanze e in asterisco la balena. Sarà stato proprio asterisco la volontà
0: del... Cosa vorrà dire?
2: È inclusivo l'inclusività.
0: Cosa vorrà dire con asterisco? Cosa vorrà dire?
1: Cula alla

0: dei Technic.
1: Ciao.
2: I tecnici dell'aria condizionata?
0: È colpa del Cazzulani che si è presentato
2: ma scusa,
0: così.
2: No, ma potevamo chiamiamolo. Tenerlo, lo salutavamo.
0: Miki!
2: Chiamalo, dai, chiamalo che lo salutiamo.
0: Miki, vieni qua, vieni qua, vieni qua.
2: Il nostro Cazzulani.
0: Quello vero però.
2: Che è l'alter ego di quello falso. che ci saluta, mannaggia.
0: Aspetta,
2: se ne va per altri lidi, salutiamolo.
0: Porte aperte alla Renault.
2: E fammi salutare il Cazzulani.
3: Ciao. Anzi,
2: ma fai delle ferie prima di andare o
3: come
2: niente?
3: No, settimana
2: ferie?
3: Prossima sono in ferie.
0: E vedi, se si allora rompe qualcosa qui come facciamo?
3: Ah, guarda.
2: Anche perché lui si è rotto dell'altro, evidentemente. non si è riparato, quindi...
3: Esatto.
2: Ciao, Cazzo, è stato un piacere avere
3: Ciao,
2: il tuo cognome in onda tutti i giorni, sappilo. E sappi che comunque nel Cineforum Tecnico Scientifico rimarrai.
0: Sì,
2: cioè,
0: ti manderemo la targa del CTS. Sì,
2: il tuo alter ego.
3: Grazie infinite.
2: Buone vacanze e buona avventura.
0: Grazie. Al nostro professor Cazzulani, ovviamente... quello
2: il vero
0: professor Cazzulani
2: veramente. Ciao Miki,
0: facciamo una cosa, sentiamoci una canzone e poi torniamo. Abbiamo scelto John Summit e Di Volta, cioè Shades of Blue.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Allora, siamo vicini alle 9 di questa mattina. Ovviamente dobbiamo chiamare in causa il nostro notaio, perché deve fare la conta messaggi e stabilire
5: una
4: il...
5: Una follia, signor Sironi! 746.892.473 scassature di minga quotidiana.
4: No, ma pensi che sono un po' deluso.
5: Per fortuna si va in vacanza.
4: Vabbè, adesso non la metta così. È stato bello rimanere qui fino ad oggi.
5: In che senso la metta? Mi devo radere?
4: No, lasci stare, lasci stare. Sentiamo un disco che è meglio, dai.
5: Gillette.

0: notaio, però la barba poteva farsela in effetti, almeno
1: ma
0: oggi.
1: Ma non ha notato che sto facendo i baffi da notaio?
0: Mamma mia, va che bel baffo, vai, proprio anni 70, una roba.
1: Barba sfatta e baffo e Giancarlo Giannini in travolti da un insolito destino in un azzurro mare d'agosto, che poi c'era affollato, minchia, qua c'era meglio di andare dall'altra parte, che anche poi la montagna si sta è un nuovo film della Vermuller.
0: C'è un
1: abbiamo allungato il titolo.
0: C'era c'è una certa somiglianza effettivamente. Le regalerò un paio di stivaletti con la lampa all'interno.
1: Ce l'ho. All'interno intende all'interno della gamba, all'interno, non all'interno. Perché all'interno del piede è difficilissimo chiuderlo.
0: All'interno della gamba.
1: Ma che minchia ha inventato sta zip all'interno che...
0: Senta, notaio, già che qui ci ricorda il titolo della notizia che vi cambierà la vita?
1: Ma secondo lei io non sono pronto per leggervi il titolo della ricerca che vi cambierà la vita?
0: Mattine.
1: Perché c'è chi va matto per il gelato e chi no? Oh. Ma soprattutto perché c'è gente folle che se lo mangia in inverno?
0: Io,
1: tipo,
0: per esempio.
1: Esattamente, folle.
0: Lo scopriamo tra poco, allora, il motivo vero. Intanto sono le 9:02.
2: Disco Radio.
0: E c'è una bella novità prima di chiamare in causa il nostro team di scienziati che ci spiegherà il motivo per cui
1: a qualcuno
0: piace, a qualcuno no.
1: Leggiamo la ricerca, capiamo un po', però io sarei per la terza ora per recuperare ancora i momenti salienti di questa stagione.
0: Alla
1: fine richiederei ancora qual è stato il momento... più divertente per i nostri amici, cercare di farglielo risentire.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Vediamo.
0: Intanto c'è il nuovo di Madonna, si chiama Dance Styria.

Rihanna che si chiama Dance Theria su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, l'ultimo della stagione, quindi ultimo appuntamento anche con la notizia che vi cambierà la vita.

0: attimo. È morto Fabri intanto.
1: Cosa è successo Fabri?
2: E basta, non c'ho più fiato e nemmeno voce.
1: Mamma mia.
2: Allora, il team di ricercatori guidato da Julie Gervais o Gervais.
1: Gervais.
2: Gervais.
1: Ma è la moglie di
0: Gervais.
1: No, è Gervais.
0: Gervais.
1: Gervais. No, è Gervais.
2: Comunque questa qui.
1: Gervais.
2: Lei.
1: Ecco, bravo, questa qui.
2: Ha condotto studi su un sottogruppo ricavato dalla UK Biobank per identificare
1: cosa
2: le varie
1: detersivo il Biobank. Io uso il Biobank
2: io uso il Biopresto. Vabbè, comunque, per identificare le varianti associate a ciascuna preferenza alimentare per cibi dolci, salati e grassi. Durante le analisi il team ha tenuto conto di fattori come età, sesso, genetica e apporto energetico totale, così da poter isolare l'effetto specifico dei geni sulle preferenze di gusto.
1: Ah, bello!
2: I risultati hanno mostrato che le persone con una maggiore predisposizione genetica verso il dolce consumavano effettivamente più dolci, mediamente circa 7 grammi in più al giorno, una quantità apparentemente modesta ma che si accumula nel tempo e nell'organismo.
1: Certo.
2: Chi aveva geni legati alla preferenza di cibi dolci e grassi è risultato inoltre avere un peso corporeo mediamente maggiore.
1: Ma guarda che è una roba, una sorpresa via l'altra.
2: Chi l'avrebbe mai detto? Comunque la signora Julie Gervais, quella lì, sta ora lavorando con il suo team, attenzione, per estendere lo studio ad altri gusti come amaro, acido e umami.
1: L'umami
2: è un gusto particolare, ne avevamo già parlato.
1: Cos'è
2: tempo
1: l'umami?
2: Fa.
0: L'umami è quel gusto.
1: L'umami è guardami, l'umami.
2: No,
0: che
2: no.
0: Si accompagna agli altri, diciamo che è stato scoperto un po' nei primi anni 2000, preso a prestito dal giapponese.
2: Sì,
0: cioè
2: sì.
0: È un po' il gusto del dado, cioè del glutammato.
2: Ah, ok.
1: Cioè saporito,
0: è saporito,
1: ma non
0: è
1: salato.
0: Delizioso, capito?
2: È
0: proprio
2: delizioso.
0: Non... Vuol dire questo, umami.
2: Adesso andiamo a cercare per bene.
1: Ma voi umami. E la Gervais, veramente.
2: L'umami è il quinto gusto fondamentale, ecco. Percepito dalle pillole, dalle papille gustative. Le papille gustative umane, insieme a dolce, salato, amaro e acido.
1: Due papille in faccia,
2: a cui
1: guarda
2: si aggiunge
1: che...
2: ovviamente.
0: Tanto gli altri studi come saranno. Ma... chi ha maggiore predisposizione di avere la amaro,
1: ma
0: consumare effettivamente più amaro.
1: Certo. Ho capito. Beh, scusa,
2: caffè senza zucchero.
1: Cioè, se abbiamo già dimostrato che c'è una predisposizione genetica verso questa, ma che bisogno c'è di andare a confermare questa? Io sono stanco di dare soldi a sta gente, te lo dico,
2: ma no, ma fanno tutto gratis, ci mancherebbe.
1: Ma che
2: altro.
1: Gratis? La Biobank secondo te fa gratis?
2: Più che altro, sai che c'è? È talmente una minchiata pazzesca sta cosa.
1: Una
2: minchiata pazzesca sta roba, sentito. Che io continuerei ad ascoltare il meglio della stagione di Belli Svegli. Guarda, mi sembra la cosa migliore da fare.
1: Dolce, amaro, salato, acido, umami, che
2: o
1: sia.
2: O Belli Svegli.

0: appuntamento con i belli svegli di oggi, l'ultimo della stagione, per risentirci poi il 24 di agosto. Quindi buongiorno a Marco in redazione.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno al nostro fantastico Omar Fantini.
2: Iniziamo, riprendiamo quasi prima della Serie A, pazzesco.
0: Cioè, hai visto?
2: Non era il caso di iniziare tipo a 15 settembre le scuole?
0: Ma basta, che hanno visti, no, ma che scherzi. Ma no, vabbè, fate pure, interagite, anzi infrangete cuori. Io vi faccio una dichiarazione d'amore e voi mi gostate? No, no,
2: no,
0: fate,
2: no,
0: pure.
2: Fate pure.
0: No, no, anche, ma guarda che
2: non è arrivato niente.
0: No, è arrivato.
2: È arrivato?
0: Si sveglia la mattina molto presto e ci ascolta con le cuffiette a partire da subito praticamente.
2: E perché l'hai bannata così, non l'hai citata?
0: No, non
2: perché
0: è...
2: l'hai citata?
0: Marco,
2: non l'hai
0: prenditi le tue responsabilità.
2: Marco.
1: Allora, me le prendo?
0: L'avevo
1: prenditele. Sottolineato quel messaggio, non c'è stato tempo.
2: Marco non l'ha letto. La colpa è di Marco e Fabri, sia chiaro.
1: No.
2: Grazie.
0: Però a proposito di messaggi e a proposito del meglio della stagione, ci è piaciuto tantissimo un momento nel quale, proprio partendo dalla notizia che vi cambierà la vita, è successo questo.
3: Io sono un suricato perché sono vivo, certo. Perché sono vivo. Io sono un suricato e penso.
0: Ma c'è Marelli qui?
4: No, c'è Marmix. Un suricato non ritorna più.
0: Ah sì?
5: Certo. Un suricato. C'è solo un suricato.
0: E poi è
5: era ricato, neanche una nuvola su. Ricato.
4: Suricato, non andare via.
0: E certo.
5: Non so più quante volte ho suricato.
2: Non so più voce per svegliare la gente.
4: Suricacato.
0: Però ragazzi, guardate anche che suricacato non è male.
2: Suricacato è quello giapponese, tra l'altro.
0: Sì.
2: Era ovviamente dalla notizia, sostituisci la parola suricato a una canzone qualsiasi.
0: Esatto, perché la notizia riguardava i suricati, ovviamente.
2: Sì, ovviamente.
0: E quindi.
1: L'altro gioco che abbiamo ripetuto con il cacapo,
2: sì,
1: con la donnola,
0: con la donnola, sì, anche di recente. Tra i messaggi che qualcuno ci segnala, però, c'è quello del nostro amico che diceva: ma chi sei, Attila, Nerone? In realtà non era proprio Attila o Nerone, era...
6: ma chi sei, Agamennone, Nerone?
0: Agamennone, Nerone, che fa anche più ridere.
2: Agamennone ha a che fare con l'Odissea?
0: Ragazzi, siamo nel bel mezzo.
2: No, vuoi dire che Nolan ha preso ispirazione dal nostro
0: secondo
2: amico?
0: Secondo me sì. Però ragazzi, sappiatelo, è che in una stagione brillante come questa non a tutti siamo piaciuti.
2: Ahia.
7: Ma sì, sei proprio un imbecille,
1: grazie, rivolto a me, grazie.
2: A Marco che non leggeva il suo messaggio. Ti prego, fammelo.
0: Riascoltatelo
2: in ottica, è tutto vero, non c'è ironia.
0: Sì, pronto.
7: Ma sei proprio un imbecille, imbecille.
1: Ha
2: tolto la I per farti capire quanto sei imbecille.
0: Poi ci ha riso anche lui, proprio perché si è risentito.
2: Dopo sì, dopo
0: vabbè.
2: Sì.
0: Allora, abbiamo preparato uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 1999.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
9: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
11: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
12: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
13: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
12: svuota tutto!
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
15: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
14: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
15: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
14: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
15: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
16: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Garage Flex, buongiorno.
19: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
18: Che veicolo?
19: Un due posti.
18: Ok.
19: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
18: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
19: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
18: Mi sta un po' confondendo.
19: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
20: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
21: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
22: Disco Radio.
0: Allora, c'è uno dei nostri Rhythmic History da sentire, ma stiamo così esplorando un po' anche la nostra bacheca messaggi per scoprire quel che vi è piaciuto di più di questa stagione 25-26.
2: Allora io ti dico che è il 18° che chiede l'arpa, dovremmo anche a un certo punto farla sentire.
0: Ce l'abbiamo. Ma vogliamo metterla subito l'arpa?
2: Persino su direttamente su WhatsApp mi hanno scritto che vorrebbero l'arpa, però, c'è gente che su Instagram.
0: Però non possiamo farlo adesso, sentiamoci una canzone prima, sentiamoci una canzone che arriva dal 1999.

0: disco di Alice DJ, si chiamava Back in My Life sul disco radio, mentre stiamo un po' cercando di capire quali sono stati i momenti che vi sono piaciuti di più durante la stagione 25-26 dei Belli Svegli. E abbiamo creato un po' di confusione in un momento in particolare, un po' perché abbiamo una grandissima simpatia per un personaggio del mondo dello spettacolo e della comicità che conosciamo bene, un po' perché fra il nostro Omar e Casiraghi c'è sempre stato qualcosa in comune, vero?
1: E in che senso?
0: No, nel senso che spesso...
1: Devi dirmi qualcosa riguardo a Zara?
0: No.
1: Sapete qualcosa che non so?
0: No. Che spesso qualcuno ha individuato te come Suor Nausica.
2: Oi, rispetto!
0: E invece tutti sanno che la Suor Nausica è di...
1: Io, Omar Fantini.
0: No!
1: Diciamo. Paolo Casiraghi,
0: che una mattina, proprio per toglierci ogni dubbio dalla testa, è venuto a trovarci e nelle vesti di Suor Nausica ci ha raccontato la parabola del viandante caritatevole che sentiamo.
3: La parabola del viandante caritatevole.
0: Il viandante caritatevole. Sì, va rimbalzato.
3: In quei tempi c'era un uomo disperato, depresso, triste, che cercava la luce del Signore e andò nel deserto a pregare, a rimanere là, a soffrire, senza acqua, senza cibo.
1: Mamma mia.
3: E dopo 10 giorni arrivò un viandante caritatevole che lo vedeva lì a pregare, voleva aiutarlo, così disse: almeno un goccettino d'acqua, bevilo. E gli passa la boraccia.
1: Certo.
3: Gli passa la boraccia, questo prende la boraccia, la tira su sulla testa, alza, apre la bocca, riarsa, piena di sabbia, di insetti, e neanche una goccia viene giù.
1: Ah,
3: e allora gli tira dietro la boraccia. Vattene via, che sono qua a pregare, mica a perdere tempo. Lo insulta, gli tira i sassi. Vai via, che tu sei un uomo cattivo e tua moglie va con tutti gli uomini.
1: No, per gli insulti adesso.
3: Si scappa e se ne va. E il giorno dopo, però, il viandante è ancora sofferente. Torna lì e lo trova ancora là, sdraiato nella sabbia, pieno di bolle per il sole. Che gli ripassa. Povero, fa: bevi un goccio dalla boraccia. E questo qua prende la boraccia, la tira su sulla testa, bocca aperta, e non esce niente.
0: Neanche stavolta.
3: Fa: cosa fai? Vieni qua a prendermi in giro mentre io cerco me stesso nel deserto e non mi trovo, perché il deserto è grande, e quindi vattene via, brutto ignorante, e gli tira dietro la sua boraccia. E il terzo giorno il viandante torna, perché il cuore gli si stringe a pensare a questo solitario nel deserto, e gli riporta la boraccia ancora: ma bevi, fidati, bevi un goccio d'acqua, riprenditi questa sofferenza che sei. E questo tira su la boraccia e ancora non viene giù niente. A questo punto prende la boraccia e cerca di dargliela sul piede al viandante, che era lì coi sandali, poteva anche rovinargli le unghie. E quindi però a quel punto lì il viandante si innervosisce un attimino, prende la boraccia, la appoggia lì di fianco, e mentre la luce del Signore scende dal cielo desertico e lo colpisce intorno al cuore, inghirlandandolo di perdono pernecostale, e alza sulla boraccia tenendola per le mani, guarda il pregatore del deserto e gliene dà tante.
1: Ma tante
3: con la boraccia delle stangate che si sentivano le campane d'alluminio risuonare.
1: Aspetta, ma perché?
3: Fino dall'altra parte del pianeta, capito?
1: Ho capito, ma perché?
3: E poi gli ha detto la morale.
1: Eccola la morale.
3: Ah. L'ha guardato e gli ha detto: devi togliere il tappo prima.
4: Belli Svegli.

0: Prima di dare la linea al dottor Gaias per le ultime notizie, ci sono i vostri messaggi e non solo. Attenzione, attenzione, pronto?
1: Ciao ragazzi, del 25-26 mi è piaciuto tantissimo litigare con la bidella ogni giorno perché dovevo entrare a scuola dopo il tamarristori. Ragazzi, io devo andare alle medie a settembre. Come facciamo col tamarristori? Sennò lo dobbiamo ascoltare prima, non da Marelli.
0: Ciao. Perché Marelli arriva alle 5, capito? È un po' tardi effettivamente.
2: Come la mettiamo? Potremmo anche un po' alternare. Adesso vediamo, magari per la stagione prossima proviamo a spostare un po' i
0: Proviamo,
2: blocchi.
0: Potrebbe essere una bella idea. E poi c'è qualcun altro che invece ci dice: buongiorno belli svegli, mi fate risentire il ragazzo con l'arpa in macchina?
2: Uno, 13 l'ha mandato.
0: Sentiamo, sentiamo allora, eccolo qua. Pronto?
3: Buongiorno. Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
0: Sì.
2: Ma sì, sì.
3: Fa un po' così.
2: Sentiamo.
0: Ma vero? Non è vero. Non l'ha fatto veramente.
4: Vigili parla con la bocca.
0: Ma non l'ha fatto veramente. No, no, perché nella parentesi dei baby svegli spesso vi chiediamo di suonare uno strumento specifico. Se ce l'avete, in questo caso appunto era l'arpa. Allora diamo la linea al dottor Gaias per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
5: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. La morte a 66 anni di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della Nazionale. L'annuncio del Milan, perso un battito del nostro cuore, e la frase che ricorre un po' su tutti i siti: sei per sempre, sei come il numero della divisa. L'omaggio di tutto il mondo del calcio e dello sport. L'Inter ha vissuto ogni derby tra competizione e rispetto, simbolo di dedizione e realtà. Milano lo ricorderà così su X, il sindaco della città Sala. Apre la nuova sala imbarchi dell'aeroporto di Torino, offerta commerciale su due livelli, nuovi spazi per i passeggeri grazie anche alla nuova scala mobile. L'arena del ghiaccio alla Fiera di Ropero sarà pronta a ottobre, lo ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, una struttura da 4.000 spettatori, il primo appuntamento per il 9 di ottobre. Tra le altre notizie, il crollo di una palazzina a Messina, trovata una vittima sotto le macerie, ancora 5 dispersi. Primo weekend da bollino nero, previsti oltre 26 milioni di auto sulle strade, bollino rosso invece per le temperature, vediamo il tempo delle prossime ore.
6: Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime tropicali, massime anche di 37-38 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che il caldo continuerà a farsi sentire anche nel corso del weekend. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
7: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
8: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
9: Siamo gli articolo 31.
10: Ciao, sono Fabri Fibra.
11: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
12: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
13: Drop. Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
14: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
15: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Oh mamma, che bello che è stato stare qui con voi fino ad ora. Abbiamo ancora una mezz'oretta però da goderci insieme, magari con il meglio della stagione 25-26. Che dite? Anzi, forse c'è un messaggio da sentire, chiedo conferma. È questo qui, sì, pronto.
16: Buongiorno ragazzi, meno male che ve ne andate in vacanza, perché almeno non mi devo più svegliare la mattina presto per sentirvi. Ciao, no, buone vacanze, vabbè. Dai, che scherzo, tornate presto.
0: Ma guarda che mi sembra però un bel modo per vederla, la pausa che stiamo per fare. No, non siete d'accordo?
2: Beh, io lo farei alzare lo stesso per sentire chi ci sarà al posto nostro.
0: Allora, credo lunedì dovrebbe esserci la Vale e poi Roby Mistretta per tutta la settimana e anche per quella successiva. E l'ultima invece è ancora la Vale, se non sbaglio. Ma
2: esatto. Sempre con la mascherina, Mischetta?
0: Sì, Mischetta, è proprio lui. C'è Da Bausa.

0: Sei baieie.
1: Ma guarda, nel fine settimana mi capita, settimana molto meno
0: di essere un po' baieie.
1: Difficile che sia baieie in settimana.
0: Allora, stiamo recuperando un po' di così momenti che ci hanno molto divertito durante tutta questa stagione 25-26. Uno di questi partiva da una notizia che vi cambierà la vita, in cui si parlava di animali. Non ricordo esattamente il contesto, credo.
1: Beh, forse... abbiamo il messaggio, no?
0: Sì, c'è un messaggio che faceva il paio proprio con questo e che sentiamo. Pronto?
2: È il mio rompiscatole di pappagallo Benito, perché se non è vicino a me urla come un matto.
0: Mamma. Chiesi avere il pappagallo, però.
3: Mi avete promesso di tenermi vicino al letto. E ora mi ritrovo da solo in salotto. Non vi permetterò di chiudere occhio tutta la notte. Ma bello.
0: Va bene, ok, tutto
3: chi
0: chiaro.
3: Chi ha acceso l'istituto luce?
4: Belli svegli.
0: No, vabbè, che stagione.
1: L'avevo dimenticato.
0: Il pappagallo Benito.
1: Il pappagallo Benito, me l'ero dimenticato.
0: Il pappagallo Benito.
1: E ci vuole. Guarda che è di moda, sta tornando di moda, non è proprio...
0: E poi, vabbè.
1: Secondo
0: allora,
1: me sai che poteva essere un personaggio fisso.
0: Il pappagallo Benito.
1: Il pappagallo
0: forse
1: Benito.
0: Sì. Allora, forse ricorderete, era febbraio, c'era il Festival di Sanremo, quello ufficiale, in cui appunto c'erano tutte le proposte italiane, le nuove canzoni meravigliose che abbiamo sentito. Abbiamo fatto anche noi...

0: piangevo, c'era dell'altro, ma
1: e questa era la musica della nostra Francesca Bellanti.
0: Meritava di più.

0: belli.
1: E beh, ovviamente tra poco poi sentiamo anche le canzoni che invece sono arrivate in finale, le tre finali. Io c'ero.
2: E chissà perché, chissà perché.
1: Che ho pagato,
2: ragazzi. Si capiscono le gerarchie.

0: Yeah, yeah. E allora il disco degli Earphone che abbiamo riascoltato con Prime Time Sex Crime su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Abbiamo detto poco fa che avremo sentito anche le tre canzoni finaliste di Sanremo, il festival della canzone economica che ci siamo inventati per fare il paio con Sanremo. E mentre abbiamo sentito poco fa la canzone di Paolo Gomanzoni, di Francesca e di Fantini, le tre finaliste sono state...
1: Capolavoro.
2: Cosa volevo dire? Ciao, io sono Fabrizio.
3: L'hai già detto.
2: Cosa volevo dire? Ciao, io sono Fabrizio.
3: L'hai già detto!
2: Metto a destra la forchetta.
1: Rossana.
2: Non aiuto la vecchietta.
0: Ma questa è vera.
1: Questa è la hit.
3: Hit.

0: potrebbe
1: secondo
0: funzionare.
1: Secondo me, raga. Salto e ballo.
0: Belli svegli. Vabbè. Che tra l'altro era la canzone vincitrice del Festival di Sant'Emo, di quella Marco. Di Marco, Salto e ballo come un grillo. Allora, a proposito di musica, sentiamoci anche la prossima. Perché vergogna?
1: Perché io sono arrivato dietro, molto dietro. Cioè,
0: non si sa esattamente se quarto, quinto o sesto.
1: Ma io settimo sono arrivato.
0: Ma nel gruppetto di
1: su
0: coda.
1: Su sei. Settimo su sei.
0: Oh mamma, ragazzi. Allora, non è finita qui, eh. Intanto ci sentiamo anche la prossima canzone, è già in sottofondo. Il disco di Samurai J si chiama Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, c'era Flamenco Paranoia su Disco Radio alle 9.51. Ma ciao ragazzi, mi piacerebbe risentire la puntata di Omar e Manzoni alla Bricoman. Mi sono fatta quasi la pipì addosso dal ridere in silenzio, perché al lavoro non potevo ridere troppo forte.
1: Rideva dentro Fabio.
0: Ma guarda, allora è stato un momento intanto super casuale, perché avevamo avuto un problema tecnico quella mattina.
1: Sì, non andava il modem da casa, quindi avevo trasmesso con il Comrex dalla macchina.
0: Esatto, il Comrex, che è una macchinetta, un aggeggino elettronico attraverso il quale si può trasmettere a distanza, no?
1: Posso mettermelo anche a tracolla, esatto. Che sembra che vado in giro con l'Holter.
0: Esatto. È un Holter. Sì. Immaginatevi un Holter.
1: L'Holter,
0: con
1: esatto.
0: Un microfono
1: col attaccato. Microfono e le cuffie, esatto.
0: Con cui Fantini spesso si fa sentire a distanza. E quella volta lì, appunto, per trovare una condizione che fosse riparata dai rumori, la macchina è sembrata la soluzione migliore.
1: Sì, poi era elettrica, quindi potevo, capito, climatizzarla anche senza accenderla, era la
0: certo.
1: Condizione perfetta.
0: E ha detto,
1: da lì,
0: già che siamo qui, perché non farci un giro?
1: Perché a quel punto Paolo aveva preso le redini del programma, io potevo guidare, l'ho portato da Tecnomat per vedere se qualcuno di quegli energumeni che ci sono nel reparto edilizia volesse fare esercizio. Si sono tirati indietro tutti quei conigli! Conigli!
0: Chissà che non succederà.
1: Capaci tu di muovere il cartongesso col muletto.
0: Bravo, l'hai detta.
1: Facciamolo a mano.
0: L'hai detta. Allora, c'è una canzone da sentire, poi torniamo da voi, non solo per i saluti, forse c'è tempo anche per qualcos'altro.
1: No, ci deve essere.
0: E ce lo ricamiamo un pochino, dai, un pochino ce l'abbiamo. Sentiamoci Trina Acria e Alexandra Stan, che tornano con We Are Free.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Cielo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
5: svuota tutto!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Omar, ti aspettiamo nel mio magazzino edile a Castellazzo vicino Alessandria. Noi siamo due donne, vieni qua che ti facciamo noi bicipiti.
9: Hai capito?
10: Pronto? Pronto? Tra l'altro adesso magari ci stiamo lavorando, l'abbiamo detto che vorremmo cercare di fare quella roba di portarvi al lavoro, potremmo iniziare da lì.

0: Free su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Siamo
1: praticamente la Trinacria.
0: Non so come mai la Trinacria.
1: Simbolo della Sicilia.
0: Beh, si vede
1: la
0: che...
1: donna con tre gambe.
0: Arriveranno da lì.
1: Donna con tre gambe è curioso, cioè nel senso.
0: Allora. A grande richiesta, tra l'altro, in chiusura, no, non Trinacria.
1: Ma molto in questo periodo.
0: A grande richiesta, in chiusura del nostro appuntamento, qualcuno ci dice: certo che la vera rivelazione della stagione 25-26 è stata.
2: C'è una ragazza bionda, ragazzi, che viene.
0: Ma l'avevamo già sentita.
1: Non possiamo che salutarci così, sì, in apertura.
0: Lo so, però.

0: Vabbè, giusto per
1: ciao
0: chiudere.
1: Ragazzi!
0: No, ciao cosa, grazie, come grazie. Ciao? Intanto ai nostri ascoltatori.
1: Beh, finito.
0: Per
1: dai.
0: Forza, loro innanzitutto. Poi grazie a quelli che hanno partecipato attivamente producendo.
1: Sì, allora.
0: Sigle,
1: ragazzi,
0: di ogni
1: sembra
0: genere.
1: Che stiamo chiudendo per stare andando in vacanza. Non è che.
0: Vabbè,
1: è
0: allora
1: la fine
0: ciao.
1: Del morning show. Oh, così. Oh.
0: Grazie a Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie, grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie al mitico Fabri.
0: Vi lasciamo con Olga e ci sentiamo il prossimo 24 di agosto.
1: Grazie al Cocast. Ciao.

0: Sono le 10:01.
1: Disco Radio.
0: Momento strappalacrime, un po' sempre questo, grande emozione, grande felicità, soprattutto baci e abbracci, meritatissima vacanza, riposo e belli svegli a tutti gli ascoltatori pronti a partire in realtà, perché ci mancherete tantissimo a noi che restiamo qui in agosto, ma ci godremo ragazzi, alla grande, una città deserta, perché per esempio Milano secondo me in agosto è da vivere, è bellissima e io sarò con voi tutte le mattine, vi ho convinti? Non lo so. Buongiorno e buon venerdì 31 luglio, tante cose anche in questa mattinata ci aspettano come l'appuntamento dedicato agli uomini straordinari, ma è tempo di novità, Joel Corry con Whisper.

c'è Whisper, novità di Joel Corry su Disco Radio. Questi suoni per iniziare il nostro appuntamento. È venerdì, c'è da stare allegri, è l'ultima giornata lavorativa per tantissimi ascoltatori. Ragazzi, per noi che restiamo qui si sta divinamente bene. Quando diminuisce la percentuale di umanità attorno a noi si sta divinamente bene, bellissimo veramente. Quindi se anche voi non partite per mille motivi magari non sempre piacevoli, godiamoci il fatto che si resta a casa propria, nell'essenzialità, ecco, che questo mese richiede, che il prossimo mese richiede, ma è qui che ci guarda con i suoi occhioni. Sperando di farvi cose grandite, mi fermo fino alle 13. Intanto Another, il viaggio continua con Talk to You.

0: Disco Radio, ben ritrovati in questo venerdì mattina. Abbiamo Ave con Meet Me in the Dark, 10-10 minuti. La mia voce Olga vi accompagna fino alle 13. Le nostre hit più ritmate della città ci sostengono, anche se questa giornata scorre via liscia come l'olio. Arrivando in radio ho trovato poco traffico questa mattina. Bello, bello già viaggiare così. È vicinissimo un viaggio speciale che ci aspetta nella dance storica. Tutte le ore vi ascoltiamo grandi hit con le quali siamo cresciute. E tra poco Rhythmic History ci porterà nel 1989. Disco Radio Party Set.
1: Drop and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio hotel, Don Cash. Poi vorrò.

0: radio. This is Rap and Drop.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già.
3: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
4: Perché?
6: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
9: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
8: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
9: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
8: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
9: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
10: Oro d'oro. Supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
12: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooro.it.
13: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
14: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
13: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
14: svuota tutto!
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
17: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime. Trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
18: Disco Radio.
19: Abbiamo su Disco Radio, oltre a augurarvi un buongiorno splendido, una buona mattinata e un buon lavoro, anche buone vacanze, l'appuntamento con la dance storica dal 1989, Black Box. Questo è Ride on Time. Rhythmic.

Disco Radio, New Religion è la hit di Bibi Rexha e Faithless che ci accompagna in questo venerdì alle 10:21 minuti. Tematica legata all'economia familiare. Allora, ovviamente fai un figlio, hai delle responsabilità anche economiche nei confronti di questo figlio e devi garantirgli, insomma, fino a un certo punto in cui lui sarà autonomo, una vita di un certo tipo. Ok, ma a un certo punto della vita propria è giusto spendere i propri risparmi invece di lasciarli ai figli? Cioè, vai in pensione, hai voglia di fare delle cose, è giusto che i tuoi soldi te li spendi per te e che poi a un certo punto i figli, insomma, se la caveranno? Come la vedete? Ora, turn the lights off.

0: forse che è un giusto mix tra passato e futuro. Purple Disco Machine fa la differenza, come dimostra questa Rise Hit del 2021 che riascoltiamo in questo venerdì mattina su Disco Radio. È giusto spendere i propri risparmi invece di lasciarli ai figli, cioè dopo esserti occupato di loro, ovviamente perché ci sono delle responsabilità, ma una certa, quando sei in tempo da pensione, hai il tuo gruzzoletto da parte, con sti soldi che ci devi fare, Fabrizio?
1: Non lo so, io apprezzo la scelta, cioè voglio dire, è una bella scelta se vuoi, però non so se riuscirei a farlo.
0: Ho capito, scusami, sentivo una musica, eri tu il tuo telefono?
1: Non lo so, non era il mio, non credo. Forse era il telefono che è rimasto acceso per errore.
0: La risposta quindi è sì.
1: Sì, si potrebbe fare.
0: Vi racconto tra poco la storia di Caroline, credo che piacerebbe tantissimo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito per noi è tornato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio, ben ritrovato.
1: Grazie Olga, buona giornata. Abbiamo perso un battito del nostro cuore, così il Milan annuncia la morte a 66 anni di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della Nazionale. L'omaggio di tutto il mondo del calcio e dello sport, l'Inter ha vissuto ogni derby tra competizione e rispetto. Simbolo di dedizione e realtà, Milano lo ricorderà, scrive il sindaco Beppe Sala. L'indimenticabile capitano rossonero Lombardo Doc, dice invece Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Baresi era nato a Travagliato in provincia di Brescia. Nella serata di ieri un servizio straordinario interforze di controllo nei quartieri Baggio e Giambellino a Milano, identificate 831 persone, controllati 156 veicoli, 6 esercizi commerciali, 3 persone arrestate per reati contro il patrimonio e per spaccio, 15 denunciate in stato di libertà. A Torino un albero piomba vicino alle bancarelle, paura al mercato di Corso Svizzera, la caduta della pianta alta 14 metri e del diametro di 46 centimetri è stata attutita dai cavi elettrici. In 49.000 nelle ultime 24 ore dal Marocco a Ceuta, dati del Ministero dell'Interno di Madrid, l'Italia pensa a sospendere la libera circolazione. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
3: this? Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Quindi è giusto spendersi i propri soldi, a una certa, invece di lasciarli ai figli i propri risparmi? From Disco

0: Disco Radio, Cappella. Nel From Disco to Disco appena ascoltato 4 hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione, ci hanno portato fino a qui, 10.46, come Olga in diretta. È giusto spendere i propri risparmi invece di lasciarli ai figli? Abbiamo una bella storia da condividere con voi, però ho i vostri messaggi da ascoltare. Aspetta, dove arriviamo? Quanti ne sono arrivati, ragazzi? Wow, bello! Vediamo con questo qua. Partiamo con questo qui. Aspetta che ce la faccio, Pronti? Ce la faccio? Olga, ce la facciamo? Non lo so, no, non ce la faccio. Dopo li ascoltiamo, perché per adesso non parte. Comunque, la storia di Caroline, una britannica di 65 anni, smuove questa domanda. Caroline ha detto: i miei soldi non sono un salvadanaio per i miei figli. Lei mi è andata in pensione da poco, è convinta che questo sia un momento felice della sua vita e vuole realizzare dei sogni. Quindi si è organizzata un viaggio in Antartide, sogno che lei aveva da tempo, e gli è costato 21.000 euro circa. Ovviamente tra ghiacci meravigliosi, natura incontaminata, era una donna strafelice, non che a casa non lo fosse, però è bello realizzare dei sogni. Il punto non è il viaggio o anche il costo, perché immagino che farà anche altri viaggi. Il vero tema è: i genitori devono sentirsi in dovere di conservare il patrimonio per lasciarlo ai figli, oppure hanno il diritto di investirlo nella propria felicità? Qual è il confine che voi avete messo, mettereste o metterete tra la vostra generosità verso i figli e il vostro diritto a vivere la vostra vita come vi pare piace? È un dovere morale lasciare ai figli anche un'eredità di un certo tipo? Perché di fatto oggi arriviamo alla pensione in condizioni di salute migliori, ce lo auguriamo, rispetto al passato, e vogliamo magari investire tempo, denaro in esperienze belle. Gli psicologi dicono che un genitore che continua a coltivare passioni, amicizie, interessi, trasmette anche ai figli questo messaggio importante, che la propria vita non termina quando i figli diventano grandi, no? È anche educare all'autonomia ai figli, perché l'amore non si misura esclusivamente con il denaro o altro. E poi l'eredità dovrebbe essere una possibilità e non un obbligo. Questa cosa è sana per entrambe le parti. Quindi è giusto spendere i propri risparmi invece di lasciarli ai figli? Questo è un po' il tema. Tra poco i vostri messaggi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato.

0: Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Quindi è giusto spendere i propri risparmi a una certa invece di lasciarli ai figli? Interessanti i vostri messaggi?

0: fan su Disco Radio. È giusto a un certo punto godersi i propri soldi, i propri risparmi, invece di lasciarli ai figli? I vostri messaggi ci dicono questo.
1: Ciao Olga, sono Madiab. Ma secondo me è giusto, perché una persona fa i sacrifici, è giusto che poi arriva a una certa età e spendi i soldi a suo piacimento. Poi i figli a mano a mano faranno anche il percorso che ha fatto il genitore. Io non sono tanto d'accordo di lasciare poi i soldi ai figli e tutto quanto, perché come ho fatto il sacrificio è giusto che anche il proprio figlio faccia i sacrifici, e da lì capisci proprio, vedi proprio come cresce il tuo figlio, perché sennò hanno sempre la papa pronta e così non va bene e non si troveranno mai bene nella vita. Un saluto a tutti, Omma di Alba, ciao!
0: Ciao! Pochi secondi alle 11! Che ci dite voi? Cos'altro
2: ciao,
0: ci dite?
2: Disco Radio, dalle penne di Rocca Bruna, lasciare i soldi ai figli? Anche no! Proprio lasciarne un 10.000 euro, non di più, il resto devono imparare a tirarsi su le maniche e vivere e crescere, non che si trovano sempre la pappa pronta. Ciao Disco Radio!
0: I vostri messaggi sono molto coesi in questa direzione, devo dire, così come la storia di Caroline ha mostrato che lei a 65 anni si è fatto il suo viaggio in Antartide, ha speso 20.000 euro, da qui viaggerà sempre di più dopo aver garantito, che sia chiaro, ai figli una vita in cui non mancava praticamente nulla. È tempo di novità, c'è Peggy Gou.

0: su Disco Radio Woman, 11.3 minuti, questa è la novità, sperando che insomma vi avevi accompagnato con la giusta energia anche con questa hit. Tematica legata a i genitori devono sentirsi in dovere di conservare il patrimonio personale una volta in pensione per lasciarlo ai figli, oppure hanno il diritto di investirlo nei propri sogni e nella propria felicità. Mi scrivete: a 21 anni fuori di casa in affitto, a 27 acquistato con mutuo senza aiuto da parte di nessuno, venderò la mansarda e me la godrò. Mio figlio deve studiare, lavorare e si dovrà acquistare il suo alloggio, dice Simona da Bergamo. Altri messaggi.
1: Ciao Olga, no, io ho messo via i soldi, sono appena andato in pensione, ho una figlia e l'ho sempre coadiuvata, l'ho sempre aiutata, però i soldi adesso quello che mi viene in mente di fare li spendo, sinceramente non penso a tenerli lì per lei.
0: È giusto godersi la vita, una vita anche di sacrifici poi. Feel the love.

0: la hit di Serbrita ora qui su Disco Radio. Ben ritrovati come sempre con me Olga in diretta. Salutiamo chi sta partendo per le vacanze. Ciao belli, finalmente ferie. Ciao, grazie per averci iscritto. È giusto spendere i propri risparmi invece di lasciare i figli a una certa. I vostri messaggi ci dicono questo. Pronti? Ci siamo?
1: Sì. Ciao Olga, sono Caterina da Rescaldina.
0: Ciao.
1: Allora, io penso che ci debba essere, come in tutte le cose, un certo equilibrio. Quindi se si lavora è giusto toglierci certi sfizi, certi capricci. Però è anche vero che se c'è qualcosa per cui vale la pena fare dei sacrifici è proprio per i figli. D'altronde a casa mia noi siamo stati aiutati dai genitori, dai nonni che a loro volta hanno fatto i sacrifici, ed è giusto mantenere questa tradizione. Un bacio, ciao.
0: Ciao, grazie, un bacio.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
4: Che veicolo?
5: Un due posti.
4: Ok.
5: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
4: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
5: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
4: Mi sta un po' confondendo.
5: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
6: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
10: svuota tutto!
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
14: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
2: Disco Radio.
0: Eccoci qua, buon venerdì, è un piacere accompagnarvi con la Dance Storica. Tutte le sere dalle 21, se volete c'è la versione estesa. Ogni ora c'è questo appuntamento qui. Dal 97 torna Will Smith, ve la ricordate? Man in Black.

Good Old Days, 11:20 minuti, ci ritroviamo su Disco Radio. Piace il tema di questa mattina? Sono contenta? È giusto spendere i propri risparmi invece di lasciarli ai figli? Cioè, che mi scrive, ma quali risparmi? Che veramente qui a fine mese si arriva col meno davanti. Le cose possono cambiare, anzi dovranno cambiare appena i figli poi si rimettono in regime lavorativo, io immagino. Mi piace il messaggio di Concetta che condivido. Sono Concetta, per quanto mi riguarda, se hai una casa di proprietà, lasci già una bella eredità ai figli, il resto è giusto che i genitori se lo godano, perché no? Mi piace questa prospettiva di vita molto. Poi ovviamente per i figli si è sempre presenti in tutto e per tutto, però ci sta anche questo.

0: Sì, Nicola, ritorna su Disco Radio. Fabri, la tematica piace tantissimo. Piace tantissimo la tematica del giusto spendere i propri risparmi invece di lasciarli ai figli.
1: È divisiva.
0: Sì, beh, la maggior parte dice quello che hai detto tu e che penso anch'io.
1: Cioè, è giusto tenersi comunque o godersi i soldini e responsabilizzare magari i più piccoli,
0: sì,
1: figli, no?
0: Sì, Alberto, dalla provincia di Novara, sintetizzo il messaggio che è un po' più lungo. Dice, guarda, non sarebbe neanche da parlarne. Cioè, se il tuo figlio ha bisogno ancora di te a 30 anni dal punto di vista economico, bisognerebbe farsi qualche domanda e metterlo in condizione di diventare autonomo, in effetti, no?
1: Anche di questo. Che siamo diventati.
0: Ma è vero, tra poco poi c'è lo spazio riservato alle imprese maschili e agli uomini straordinari.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie, Olga, buona giornata. Mondo del calcio e dello sport in lutto per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi. Abbiamo perso un battito del nostro cuore, così la nota del Milan, nell'omaggio di Inter, Juve, Torino e delle istituzioni sportive e politiche. Servizio straordinario interforze di controllo nel territorio dei quartieri Baggio e Giambellino a Milano, identificate 831 persone, 3 arrestate per reati contro il patrimonio e per spaccio. I carabinieri di Cuneo hanno arrestato 3 uomini di origine albanese accusati di furti e rapine in tutta la provincia. Il colpo più efferato risale allo scorso 25 giugno a Caraglio. I 3 hanno fatto irruzione nella villetta di un 80enne. Durante il raid l'anziana è stata percossa e minacciata con le armi. Altri furti a Rocca Bruna, Busca, Borgo San Dalmazio e Rocca Vione. A Torino la polizia ha arrestato nel quartiere Aurora un egiziano di 26 anni trovato in possesso di droga e di un coltello a serramanico privo di meccanismo di blocco. In 49.000 nelle ultime 24 ore dal Marocco a Ceuta in Spagna, ma non c'è soltanto Ceuta. Sentiamo Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: E l'Europa guarda verso Ceuta, lembo spagnolo in terra africana, come ben sappiamo, per quell'afflusso quasi 50.000 migranti in sole 24 ore. Ma in realtà da un'altra parte del Mediterraneo, verso Oriente, sta succedendo qualcosa di importante. Nella notte Trump ha annunciato che c'è un accordo per il disarmo di Hamas a Gaza e contemporaneamente il ritiro delle forze israeliane dalla striscia. È un accordo che è stato confermato da parte del gruppo palestinese. Daranno le armi, consegneranno le armi all'autorità, al Comitato Nazionale Palestinese, che è stato istituito col Board of Peace voluto da Trump, però soltanto dopo che Israele si sarà ritirato, che l'esercito con la stella di Davide si sarà ritirato dalla striscia. Su questo insorgerà evidentemente il dibattito anche teso, l'assenza evidentemente di fiducia reciproca, eccetera eccetera. Stiamo parlando di Hamas e Israele, che si sono fatti la guerra letteralmente fino a oggi, e quindi bisogna essere ancora cauti. Ma certo la notizia confermata è importante, importantissima, perché forse potrebbe esserci la svolta nella striscia dopo tutto quello che è successo, dopo tutto quello che abbiamo visto.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
0: Piace molto la tematica legata al giusto spendere i propri risparmi invece di lasciarli ai figli. From Disco to Disco.

0: Disco Radio, Bibi Rexha, David Guetta, come Olga, il From Disco to Disco ci ha portato fino a qui proprio con questa hit, con Sad Girls. Spazio dedicato alle imprese maschili, agli uomini straordinari, perché venerdì abbiamo scelto lui, che è un po' diavolo, un po' acqua santa. Fa il DJ, ma prima di fare il DJ diciamo che farebbe altro. Si chiama Padre Guilherme, Padre Guilherme perché è parroco di un paese nel nord del Portogallo ed è diventato famoso in tutto il mondo per i DJ set in cui mixa musica, techno e messaggi cristiani. In particolare è diventato famoso, ci sono un sacco di video suoi bellissimi anche nei social, dopo aver suonato all'alba per 1,5 milioni di giovani alla giornata mondiale della gioventù di Lisbona nel 2023. Quindi lui fa il prete da sempre, celebra la messa, fa il parroco, non so, sotto Natale suona la sera i campanelli delle case per portare le benedizioni, fa queste cose qua, ma suona anche come DJ, quindi unisce la musica elettronica a messaggi cristiani di pace, di speranza, di amore. Per lui la musica è parte integrante della sua missione, considera la console uno strumento per incontrare i giovani, per parlare ai giovani, portando il Vangelo in luoghi insoliti. Abbiamo bisogno di messaggi d'amore, il messaggio originario di Gesù era sicuramente un bellissimo messaggio d'amore, poi è stato un po' travisato, come si dice, non è Gesù che mi preoccupa ma i suoi fan. Padre Guilherme, il parroco DJ, secondo me è una figura che meritava di essere qui con noi su Disco Radio, perché io lo vedo un po' come uno di noi, poi sarebbe bello anche incontrarlo live, chissà, magari accadrà, magari è un Disco Radio Party.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Disco Radio, ben ritrovati con me Olga in diretta fino alle 13 con i vostri messaggi e la vostra presenza. Ascoltiamo anche Drake,

una hit. Questa è, non so, l'inno di una generazione. Nel 1998 tutto il mondo ballava, cantava Britney Spears con Baby One More Time. Tra l'altro, prima vi chiedevo, è giusto spendere i propri risparmi invece di lasciarli ai figli? Questa era un pochino la tematica. Lei ha avuto il problema opposto. Lei è uscita dalla tutela legale del padre nel 2021, dopo 13 anni in cui il padre controllava i suoi soldi, la sua persona. Poi è sicuramente una ragazza un po', insomma, è una donna un po' fragile, Britney Spears. Probabilmente l'ho anche diventata, e capisco che non è facile sempre giudicare le cose da fuori. Però in questo caso è il contrario, cioè è lei che ha garantito al padre una vita di agi, di totalità. Insomma, poi è giusto anche condividere con la famiglia il proprio successo, però in questo caso si è un po' sconfinato. Quindi diciamo che Britney ha avuto il problema opposto. Madonna, Sabrina Carpenter, abbiamo anche Bring Your Love.

Ciao. Abbiamo perso anche Mariah Carey. La ritroviamo su Disco Radio con questa Hit It's Like That con Fatman Scoop, ed è un piacere. Quindi la tematica, forse chiudiamola, quella legata, anche perché era bello condividere il tema legato ai genitori che devono sentirsi in dovere di conservare il patrimonio per lasciarlo ai figli oppure no. Un messaggio che riassume tutto è questo, che però ve lo devo leggere. Ah, ne sono arrivati tanti vocali meravigliosi, ma troppo troppo lunghi purtroppo per essere ascoltati. Mezzogiorno e un minuto. Disco Radio. Io sono del parere che un genitore, per quanto possano fare comodo, sia libero di spenderli come meglio crede. Io spero che il giorno in cui andranno in pensione i miei genitori, dopo anni e anni di sacrifici, se li godano tutti fino all'ultimo centesimo. Mi piace, questo messaggio non è firmato, però insomma arriva dritto al cuore, arriva l'amore con il quale lui è stato accolto, cresciuto e sostenuto. A un certo punto mi dice sì, adesso però faccio il mio, cioè loro insomma si godano tutto quello che hanno, poi qualcosa per i figli è sempre lì, un pensiero per loro c'è sempre, però intanto insomma bello essere così sostenuti anche dai figli. La novità di Kygo si chiama

0: McKnown. Questi sono i suoni per accogliervi su Disco Radio e per augurarvi una buona pausa pranzo, un buon lavoro, un buon viaggio, una buona vacanza, un buon tutto in generale, sicuramente buon venerdì.
1: Ciao Olga, ciao. Daniele Pascali è sempre presente, giù dalle brande, giro per Milano.
0: Bene, bene, bene, bene. Milano si sta già ben svuotando, questa cosa mi rende molto felice perché io sarò qui tutto agosto con voi ad accompagnarvi. Nel weekend eccezionalmente mi troverete domenica dalle 14 alle 18, quindi nel caso ci sentiamo anche domenica. C'è Anima con Beautiful.

0: loco loco, tutti noi abbiamo bisogno di persone loche loche che ci stanno vicine, mezzogiorno e 11 minuti. A volte la persona loca loca siamo noi, cioè nella coppia, nella compagnia di amici e sul lavoro, magari quelli che mantengono energico il gruppo e allegro il gruppo, sono tanti ascoltatori di Disco Radio. Tra poco rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1991. La cantante è tuttora in tournée. E la data più vicina, no, Italia no, Italia non vedo nulla. Sarà in Spagna il 26 settembre. Di chi sto parlando lo scopriamo tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu. Muah.
7: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
8: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
9: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
8: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
9: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
8: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
12: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
13: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario, tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
1: Disco Radio.
0: La Dancer ritorna con questo appuntamento. La Dancer storica ci fa riascoltare una cantante strepitosa che è tuttora in tournée. Il 26 settembre sarà a Siviglia. Crystal Waters dal 91, Gypsy Woman. Rhythmic History.

Khalid con Diving to Me su Disco Radio. Se poteste, allora, non è un momento malinconia, è bello per condividere, insomma, un ricordo magari che vi scalda il cuore. Se potesse far riaprire o far riapparire un negozio, una bottega al quale siete stati molto legati, magari legato ai ricordi della vostra infanzia, del vostro paese, del posto in cui siete cresciuti, cosa fareste rivivere? Cosa fareste riaprire? Ecco, questa è un po' la domanda. Cosa vendevano in questo negozio che magari ancora oggi sognate, in questa bottega, in questo piccolo alimentare? Non lo so. Raccontateci, qui c'è Wiz Khalifa con That's Her intanto.

0: c'è Babbo Sinclaro su Disco Radio a mezzogiorno e 28 minuti. Immaginando di poter far riapparire, riaprire quel negozietto al quale eravate tanto legati da piccoli. Guarda che si aprono veramente dei ricordi incredibili. Io alcuni ancora oggi me li sogno. Cioè sogno ancora di entrare in quel negozio, in quel posto. C'è anche una cartoleria, sì, tra i miei ricordi.
1: Oh, sentiamo. Se potessero riaprire la mia vecchia cartoleria, nella quale credo di aver lasciato, non so, forse un rene e mezzo, e avevano tutte le cose di Hello Kitty, erano tutte le cose giapponesine, ma si parla della fine degli anni Ottanta, quindi la cartoleria con le gomme profumate, le penne profumate, i diari, bellissimo, ecco, questo mi piacerebbe molto.
0: E certo, il cartolaio del paese, quello vicino alla scuola, di solito, quanti ricordi, sento ancora il profumo, guarda, andiamo in un paesino in cui i residenti mi comprano proprio un negozio per non farlo sparire. Bring it back.
2: Che fate tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19? Avete appuntamento con me, sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
3: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Potendo far rivivere un negozio, una bottega, al quale avete ricordi di infanzia legati meravigliosi, quale scegliere?

Love of the Sun su Disco Radio. Vi ritrovate qui tra i suoni del From Disco to Disco. Abbiamo ascoltato quattro hit, le più ritmate, senza interruzioni. Prima anche Gabri Ponte Giovanotti, Inna, Axwell. Allora, potete entrare in un negozio della vostra infanzia. Potete rivivere quegli odori, quei suoni, quei profumi di quella bottega. Quale negozio fareste riapparire? Questo è un po' quello che vi abbiamo chiesto. Non è una bottega, scrivete, ma il banchetto ambulante del lattaio. Quando andavo da nonna in provincia di Pavia, arrivava il pomeriggio a portare il latte. Sapete chi era? Era il papà di Rosalino Cellamare, il cantante Ron, Simona da Bergamo. Che ricordo, pazzesco! Saluto anche chi ci ascolta dalla provincia di Asti, dal centro sportivo Piscina Il Bersaglio di Monbercelli, posto bellissimo. Mi scrive questo ascoltatore che si chiama Davide: c'era a Costiglione d'Asti una cartoleria che vendeva anche le caramelle, quelle di liquirizia. Lui le chiama Sukai, non sapevo che avessero questo nome, quei rettangolini di liquirizia con lo zucchero sopra. Quanti ricordi, le caramelle di quegli anni lì erano ancora più buone forse. Andiamo in un piccolo paese che sta in provincia di Como, a Zelbio, perché chi ci abita non ha permesso che l'unico negozio, un alimentari, non chiudesse. Quindi hanno fatto una colletta di gruppo. I cittadini, che sono 180 persone, hanno deciso di mantenerlo aperto. Io lo immagino un po' come gli alimentari di una volta, quelli che c'erano in tutti i paesini, che ancora oggi esistono in tante realtà, sia chiaro. Quelli che vendevano un po' di tutto, anche perché un po'

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Occhio, io arrivo da San Giorgio su Legnano, piccolo paese in provincia di Legnano, di Milano, scusate, lì c'era la mitica Natalina, una cartoleria piccola.

0: Disco Radio The Bausa con Magnetic. Quindi potete entrare in un negozio d'infanzia. Cosa scegliete? Quale scegliete? Pronti? Pronti?
1: Buongiorno ragazzi, sono Riccardo, Riccardo Darò.
0: Ciao.
1: Mi hai sbloccato un ricordo dell'infanzia. Io d'estate, quando la scuola chiudeva, andavo dai nonni, stavo lì insomma qualche settimana nell'attesa di partire per le vacanze, e io andavo in un'edicola piccolissima che non c'è più e mi piacerebbe riaprirla. Andavo a prendere gli exogini. Chi te li ricordi gli exogini? Ciao, Mica. Buona giornata.
0: Ah, me li ricordo. Quali sono gli exogini? Adesso ci penso. Repeat it. Stay.

0: Black Eyed Peas, wow, hey mamma, niente da aggiungere, disco perfetto. Quindi immaginando di poter entrare in un negozio dell'infanzia, quale mi scegliete? Tanti sono negozi che non ci sono più, ovviamente.
1: Pronti? Ciao Disco Radio, ciao. Katia da Torino.
0: Ciao Katia.
1: Mi piacerebbe tanto tornare indietro nel tempo e trovarmi verso le 4, 4 e mezza ai giardini, il pulmino del gelataio. Lo sentivamo arrivare da lontano perché suonavano le campanelle, tutti correre dalla mamma a prendere le monetine per poter andarsi a comprare il gelato da questo ambulante. Ah, che bello! Gelatai ambulanti, bello, bellissimo. Saluti e baci. Ciao da Katia.
0: Baci Katia, se potessi far vivere un negozio, scrivete, sarebbe la pasticceria dove da piccola io e mio fratello andavamo a prendere le pizzette da aperitivo per fare merenda. Chiedevamo sempre, mi fammi le lire di pizzette? Valentina da Torino. Oh. Ricordi impagabili questi.
2: Buongiorno.
0: Chiudiamo così.
2: Sono Daniele da Novara, mi avete sbloccato un bellissimo ricordo. Noi avevamo un negozio che si chiamava Schiavetta, dove c'erano petardi, giochi di ogni tipo. Al piano di sopra c'erano le tende da campeggio tutte montate, si poteva andare dentro a nascondersi, perdersi nel negozio, guardare una marea di giochi, bellissimo. Ma poi i petardi, i soldi che non li ho lasciato giù.
0: Ciao Dani, grazie, il mitico giocattolaio del paese. Quanti ricordi, ognuno pensò abbia il suo. Grazie a tutti, chiudiamo così l'appuntamento di oggi. Grazie per la vostra presenza, come sempre fondamentale. Ci sentiamo domenica, se volete sarò eccezionalmente qui in diretta dalle 14 fino alle 18. Guarda quanto bene vi voglio, guarda quanto bene vi voglio. Grazie per la compagnia, vi auguro un meraviglioso pomeriggio, un buon weekend se non ci sentiamo, buone vacanze, state con noi. Il viaggio continua con il nostro Don. Grazie ancora, baci.
3: Buon venerdì, sono le 13. E sono le 13, inizia la family con il Don. E benvenuti Disco Radio Lovers con noi in studio.
4: Sono tornato, yeah. Roma di Alba.
3: Salve, c'è Roma di Alba, benvenuto con noi in studio. Allora, che entusiasmo, mamma mia, si sente che è weekend, che è venerdon. Ciao Carlos, ciao Giuseppe, ciao Francesco, ciao Luca il furgonaro, Vincenzo da Arona, già connesso con noi, che saluta Don Cash, che bello. Vabbè ragazzi, i vostri saluti e l'anno in cui avete scoperto Disco Radio al 393 800 3000. Io partirei così, con la novità, Justice Marper, si chiama Just a Little.

0: Radio Condon Cash delle 13, si chiama Just a Little, Sam Harper insieme al grandissimo Justy. Sentiamo chi balla con noi.
1: Buongiorno Dom, buongiorno Disco Radio, sono Angela da Torino. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Ciao Angie.
2: Cash, sono Claudia da Villanova Biellese. Ciao Disco Radio.
0: Un bacio a voi. Dynamite BDS.

0: Martin Solveig, Salif Keita con Madonna, brano del 2003, 23 gli anni volati da quando è arrivata questa bomba sul mercato discografico. Buon venerdì!
1: Ciao Disco Radio, un saluto da Cecilia e il piccolo pelosino Ringhetto.
0: Ciao Cecilia, ciao. E ciao al piccolo Ringhetto.
2: Ciao ragazzi.
0: Benvenuti con noi in studio, fra un attimo le vostre voci al 393 800 3000, da dove e da quando balli con noi.
3: E adesso è arrivato il dono.

0: 2022.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del Benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
13: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime. Trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
14: Momento di allacciare la cintura di sicurezza. Avevo 15 anni quando è arrivata sul mercato discografico la prossima hit che ci farà ballare. Era il 1997, quindi motorino, quindi il periodo dello zaino in spalla e giro il mondo con Blackwood.

0: facciamo i guai. Fred Palma Anita insieme a Mischilla, la testa gira e quando gira ci fa ballare rap and rap, perché qui c'è la cassa dritta, sì, c'è il rap italiano.
1: Disco radio si ascolta ovunque. Io 18 anni fa ho fatto ernia inguinale a bollate, sì, ed ero sedato mentre stavo entrando e si è sentito disco radio, ho detto la mia canzone, la mia musica preferita. Top. No, ciao a tutti.
0: Che figata. Cioè tu hai scoperto disco radio mentre eri in ospedale? Vedi, disco radio ti salva la vita e poi ti accompagna per sempre.
2: E adesso è arrivato il dottor Who.

0: Christian Moore. Lui mi è mancato tantissimo.
1: Sono tornato.
0: Mi mancava.
1: Volevo solamente ricordarti che luna è 30. Luna 30, 30,
0: quasi.
1: 30.
0: Quasi.
1: Ciao,
0: quasi. Ci siamo quasi. Come segnale orario, ci siamo quasi.
2: E adesso è arrivato il doc.
3: Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
0: Le radici sono importanti, ma le prossime quattro partono con un pezzo epico del 2018. Dennis Fersker remixa Alice Merton con Agan.

0: the Blue di Johnson Mate in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Chiude le 4 senza interruzione. Disco Radio Lovers, allora buon venerdì. Sentiamo chi balla con me. Salve al 393 800 3000.
1: Buon pomeriggio. Sono Stefano dalla Scaldina. Ciao Don.
0: Ciao Stefi. Grazie di esistere a tutti i nostri amici e le nostre amiche che ballano con noi tutti i giorni.
2: Ciao Don, io sono Danilo da Sedriano. Un saluto a tutti.
3: Ciao Don Cash, Nunzia Desio. Ciao, bacio.
4: Ciao grande Don, un grande saluto da Gianni di Alba.
0: Ciao Gianni.
5: Ciao Don Cash, sono Francesco. Ciao Franci. E ho 10 anni e per me tu sei quello più bravo di Disco Radio.
0: Ma no, patato, no, non mi dite queste cose che mi emozionano, poi ci rimango male per gli altri. Voi siete il mio superpotere, facciamo così.
6: Grazie, grazie a voi per tutto quello che fate per noi tutti i giorni. Per la musica, per la vostra carisma e per tutto il divertimento che abbiamo. Grazie!
0: Ma grazie di vero cuore, grazie a voi. Ciao ancora.
6: Le canzoni di Disco Radio azzerano tutti i miei problemi, mitico. Ciao Demetrio da Bergamo.
0: Bravo Demetrio, così si fa ancora. Sentiamo chi è con me, chi balla al 393 800 3000. Si fa sentire adesso, buon venerdì.
7: Buongiorno Disco Radio.
0: Chi è Bombolo?
7: Buongiorno Don Cash.
0: Salve.
7: Ragazzi.
0: Diga.
7: Come donna ha fatto cantare e ballare tradate. Forse nessuno mai. Ciao belli.
0: Un bacione a tutti gli amici e le amiche che quest'estate sono venuti a vederci live. Vi ricordo che ci vediamo ragazzi a Rimini questa sera e domani sera insieme a noi c'è anche Alexia.
8: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
9: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Riprendiamo il viaggio insieme, ragazzi, con la musica e le hit senza alcuna interruzione. Disco Radio e Don Cash. E la prossima è come noi, è una nuova religione. Sono Bebe Rixha e Faithless con My New Religion.
3: I can't get no sleep.

0: sono arrivate le 14. E allora Disco Radio Lovers alle 14 qui su Disco Radio.
1: Ciao,
0: si fa
1: nonno.
0: Così.
1: Ciao. Sono Aurora e ho 10 anni. Ciao, sono le 2 e 2. 2 2 2. E sai che cosa ti volevo dire?
0: No, dimmi.
1: Oggi è arrivato il dono. Con la disco mio di sempre. Ciao!
0: Che badati, che entusiasmo. Buon venerdì, Disco Radio Lovers. E allora continuiamo così con Megan e la sua Dance Theory. Alto il volume per la novità.

0: In casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Ciao Francesco, ciao Simone, ciao Luigi che ci ascolta da Carugo. Il nostro amico Mauro da Ivrea, l'autotrasportatore.
1: Ciao Don, eccolo qua. Mauro da Ivrea.
0: Ciao Mauro.
1: Autotrasportatore.
2: Ciao Don, Lucrezia da Monza.
0: Ciao Lucrezia da Monza, e ancora chi è con me?
3: Don Cash, sì. Ciao, sono sempre Luca il Furgonaro.
0: Ciao sempre Luca il Furgonaro, e adesso Felicia, My System. I don't need-

0: Che fine hanno fatto le stelle negli occhi? Ma che bello è sto pezzo. Just Jack, The Stars in Your Eyes. E allora, Disco Radio Lovers, chi balla con noi? Si
1: ciao,
0: fa sentire.
1: Buon venerdì.
0: Ciao.
1: Quest'anno facciamo le nozze d'argento. Purtroppo per lavoro non riesco a sentirti come altri programmi. Però sono 25 anni che sto su Disco Radio. Che figo!
0: Sono 25 anni che ci ascolti. Allora veramente celebriamo le nozze d'argento.
1: Ciao Don, Diego da Torino.
0: Ciao Diego.
1: Quest'anno facciamo le nozze d'argento.
0: Hai capito.
2: Luca da Milano, Don, sei un grande.
0: Grazie di cuore, buon venerdì.
3: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
4: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Da lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
8: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
6: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
9: Garage Flex, buongiorno.
10: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
9: Che veicolo?
10: Un due posti.
9: Ok.
10: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande, aspetto un bambino.
9: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
10: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
9: Mi sta un po' confondendo.
10: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
11: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile, senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
15: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
16: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
0: E adesso cinture di sicurezza allacciate, perché 2004 è l'anno che ci ha dato il nostro amico Mauro prima per averci scoperto 22 anni fa e voliamo proprio al suo anno. Abbiamo scelto da quell'anno la mega hit firmata Brothers con 10, 100, 1000.

0: Se non è amore questo, dimmi cos'altro. If it's not love, zero insieme a Rita ora. E proviamo a sentire un po' d'amore da parte di Disco Radio.
1: Ciao ragazzi, io Disco Radio lo ascolto dal DDD. Grande, bei tempi, bei tempi.
0: Tempi con la
2: Luca. Ciao
0: Luca.
2: Ciao, sono Barbara, provincia di Como.
0: Ciao Barbie, agli amici di Como. E dimmelo tu se non è amore questo, ciao, che cos'altro. Disco Radio Lovers, buon venerdì, mentre ci prepariamo. La nostra amica Luigia mi ha mandato un messaggio dicendo che è in partenza per Rimini, stasera ci verrà a vedere. Insieme a noi sul palco con RDS Disco Radio ci sarà anche Alexia. E poi saremo lì anche domani. Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Io verrò a rappare per voi.
3: Ma ora... Nadia da Como.
0: Ciao Nadia.
3: Allora, in questo momento sono in autostrada perché sto tornando da Torino.
0: Ok.
3: Città natale, che ogni tanto vado a trovarla, che mi piace tanto.
0: Sì?
3: Io sono con voi da una quindicina d'anni.
0: Grande!
3: Perché mi facevate compagnia quando facevo il trasloco da Torino a Como, e quindi siete rimasti nel mio cuore sempre. Ciao!
1: Ciao ragazzi!

0: Barbara del 2011. Allora, di Scala di Lovers, chi balla?
1: Ciao Don, bello, bella, bei ricordi. Andrea da Biella.
0: Ciao Andrea, gli amici che ballano.
2: Buongiorno Disco Radio, Simone da Casarezzo, grande pezzo.
0: Grazie.
3: Ciao Don, sono Maurizio da Milano.
4: Ciao. Ciao.
0: Un bacione agli amici di
5: Disco Radio, saluti e baci, vi voglio bene. Ciao da Katia Torino.
0: Che belli.
6: Disco Radio, ciao Don. Ciao. Sono Francesco da Mantova. Ciao ragazzi.
7: Ciao Don. Ciao. Un bacione. Sana da Bussarsizio.
0: Carini che siete. 393-873-3000, da dove e da quando ballate con noi?
8: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
9: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
2: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: Si avvicina il tempo delle 4 hit senza alcuna interruzione. Partono proprio adesso Buracchi e Jers, Cecilia Krull, ma immediatamente Jeezy con Calvin Harris, Satisfy.

0: Eric Verdubaldo con The Rhythm is Magic, e chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Disco Radio Lovers, e buon venerdì. Vi ricordo che ci vediamo questa sera sul palco di Rimini insieme a RDS, Valentina Guidi, Matteo Ebbis e Domunari. Don Cash, ci sarò anch'io a rappare per voi. Mentre voi state ballando, dove? Dove siete?
1: Andrea da Carasco.
2: Ciao, ciao Don, pazzo Roby.
0: Ciao pazzo Roby, ciao Andrea da Carasco. E ancora sentiamo chi balla, da dove, da quando?
3: Ehi Don, salve. Ciao, sono Enea, il camionaro.
0: Camiotauro, brodi, camiotauro, mezzo uomo e mezzo camion. Quindi il camiotauro, figura mitologica.
4: Ilaria da Como. Ciao Ilaria. Allora, in questo momento sono in autostrada perché sto tornando da Torino.
0: Ok.
4: Città natale, quindi tanto vado a trovarla, mi piace tanto.
0: Lo trovo giusto.
4: Io sono con voi da una quindicina d'anni.
0: Yeah.
4: Perché mi facevate compagnia quando facevo il trasloco da Torino a Como, e quindi siete rimasti nel mio cuore sempre.
0: Che
4: ciao!
0: Bella. Ciao tesoro e benvenuta in famiglia.
5: Ciao,
0: da allora
5: stadio,
0: fino ad ora.
5: Sono Paola dal lago di Como. Ciao!
0: Ciao agli amici sul lago!
6: Ciao Don Cash, Cinzia da Seregno, buona giornata!
0: Bacioni a tutti e buon venerdì!
7: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Libera per tutti, ma soprattutto liberate la mente. Divertitevi, godetevi l'estate. Alzate il volume della musica e abbassate quello dei problemi. È weekend, è il 31, quindi l'ultimo mese, l'ultimo giorno di luglio, inizia agosto.

arrivate le 15. E allora parte qui ufficialmente la nostra terza ora insieme. Terza ora che sentite già dall'atmosfera sonora è diversa dalle prime due. Non è più la family del pranzo, sempre ad un cash al microfono, ma si trasforma nel Don't Stop the Party. Riportiamo la nostra notte, il live, il party set, lo portiamo anche di pomeriggio. Facciamo la scodega nel pomeriggio e giomani. E vi ricordo che la musica spinta, la musica potente che sentite qui, la troverete questa sera e domani anche sul palco di RDS Disco Radio a Rimini. Insieme a voi ci sarà anche Don Cash a rappare. Ma ora c'è Joel Corry.

0: faccio un sogno della California. Benny Benassi e Dualite, quale carite. Questo qui è Disco Radio Don Cash. Tu che sei meglio di me, sei il meglio del meglio che c'è, quindi bella frate, è California Dreaming. Tu ti fermi ed invece continui. Questa qui è l'aria di Disco Radio e frate, mi spiace, la inquini. Così ragazzi, mi andavo di fare un dissing volante. Benvenuti nella family Disco Radio Lovers insieme allo zio Don Cash. Se stai ballando, fatti sentire.
1: Ciao,
0: bro! Io
1: sono Davide, ciao, da Como. Sì. Ti ascolto da... No. Ma che cavolo ne so, da una vita,
0: da,
1: ragazzi!
0: Da due
1: ti
0: vite!
1: Ti ascolta la mia sorella, mia madre, mio padre, quindi ti ascolto anch'io!
0: Sì.
1: Sempre, sempre così. Disco Radio, sempre Don Cash!
0: Così! Sì! Oh, buon venerdì!
2: Disco Radio!
3: Alziamo i riflettori sul sociale!
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile, senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
14: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario, tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
0: È venerdì, le città si svuotano mentre le autostrade si riempiono, i litorali si riempiono. Molti amici mi hanno mandato le foto, state viaggiando verso Rimini. Allora ci vediamo stasera al party di Disco Radio insieme a RDS in Piazzale Kennedy. Ma adesso voliamo, cinture allacciate, oltre che in autostrada, anche nelle vostre, sì, nei posti di lavoro. Voliamo al 93, Culture Beat, I'm Sorry Mr. Bane.

0: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: L'ultima in casa Medusa con Khalid, si chiama Weekend. E oggi inizia il weekend. Noi ci vediamo questa sera sul palco di RDS con Disco Radio per il Party Set Live. E poi ci sentiamo anche qui dalle 23 fino alle 4, Don Cash e Disco Radio Lovers. Ma adesso Madhouse, Timmy Trumpet.

0: from sun like Dracula, a correre lontani dal sole come Dracula, eh? Da dite invece velocissimi al nostro numero di telefono chi balla. Ciao.
1: Ciao Don, sono Marta da Novi.
0: Ciao Marta da Novi.
1: Io vi ascolto da un paio d'anni, un ma paio. Non vi ho più abbandonato.
0: Brava.
1: Mattina, sera, appena posso, tutto il giorno.
0: Yeah.
1: Buon pomeriggio.
0: Brava, buon pomeriggio a te, buon weekend Don.

0: aspetto.
1: Buon venerdì alla redazione di Link, scopriamo insieme le ultime news.
0: Ed eccoci, caro Donny, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Le condoglianze alla famiglia di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a se stesso. Così il Milan sul suo account social, addio al capitano e alla bandiera rossonera, scomparso a 66 anni. Cordoglio del mondo del calcio e dello sport, martedì funerali a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il sindaco Beppe Sala, Milano lo ricorderà, ha reso grande la città nel mondo. C'è stato un incidente sul lavoro a San Giorgio Bigarello, nel Mantovano. Un operaio di 24 anni si è ferito a un braccio mentre conduceva un carrello elevatore in ospedale in codice giallo. Caldo, si avvicina al picco della quarta ondata di calore. Domani 19 città da bollino rosso in tutta Italia. Domenica saranno 23, incluse Milano, Brescia, Torino, Bologna e Perugia. Calcio giocato, amichevoli estive. L'Inter si prepara a sfidare il Manchester City a Hong Kong domani alle 13.30 ora italiana. Ceuta in 50.000 dal Marocco alla Spagna, sale a 41 il numero dei migranti morti in mare. Medio Oriente, Hamas, disarmo quando Israele fermerà le uccisioni dei palestinesi. Le news tornano tra un'ora.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Disco Radio Party!
1: Facciamo festa, ci divertiamo insieme. Allora, facciamo festa ballando e cantando contemporaneamente. Si può ballare a squarciagola? Sì, che si può ballare a squarciagola. Ciao,
6: ciao Don Cash, sono Shade. Ecco 5K.
1: Bella, frate.
6: No, no, non ti mi sto paghi. Dando dei soldi. Ah, non mi paghi. È il titolo della mia nuova hit.
1: Ok, ciao. Allora, la prima per Rap and Drop è Shade.

0: Lam, Killer Lomas insieme a Chigalif e Maio. E posso dire che le bombe le dovremmo odiare tutti, che non servono le guerre, ragazzi, non esistono guerre giuste. Non esiste una guerra in nome della pace, e in guerra ci sono solo dei perdenti, sono i popoli, mentre i vincitori sono sempre chi dirige, e questa cosa non funziona. Disco Radio, noi abbiamo una sola guerra ed è quella per la musica migliore, perché vogliamo essere i numeri uno. Detto ciò, da dove e da quando balli con noi al 393-800-3000?
1: Ciao ragazzi, Disco Radio sulla mia macchina si ascolta dal 92, prima macchina. Si è posizionata la radio su Disco Radio, non si è ancora tolta.
0: Bravo.
1: La settimana scorsa ho ritirato la macchina, la Clio nuova di mia moglie, ero là alla Renault, la prima cosa che ho fatto prima di accendere la macchina ho messo Disco Radio.
0: Bravo.
1: In macchina.
0: Bravo.
1: La gente lo sa, per farmi arrabbiare a me in macchina mi devi togliere Disco Radio.
0: No, che patate. Ciao
2: Don, Marco Ravelli, Matteo Eppis e Edo Monari, pensa a te. Ho perso persino il conto degli anni, da quanti anni è che ascolto Disco Radio.
0: Dall'inizio dei tempi.
2: Sono veramente tantissimi anni.
0: Vedi?
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Un bacio.
2: Da Pavia.
0: Ciao Benny, ancora.
3: Ciao Don,
0: ciao.
3: Sono Linda.
0: Ciao Linda.
3: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Linda, un bacione, ma non mi hai detto da dove balli
4: ciao,
0: con
4: Don.
0: Noi.
4: Ciao Don, io e Viola ti ascoltiamo tutti i giorni.
0: Grazie, a te a Viola.
4: Un bacio. Ciao, ciao Don, io sono Grazia, ciao, e grazie. Ti chiamo da Magenta, anzi da Novara, dove sto camminando. Ciao.
0: Un bacino a te e agli amici
5: ciao,
0: di Novara.
5: Don, da Torino. Ciao Ne.
0: Ciao Ne, a te e a tutti gli amici torinesi.
6: Disco Radio.
0: Se in questi giorni ascoltiamo gli Ultranate in compagnia di Jugel e Iman & Langel con Moment of the Sun, vi ricordo che gli Ultranate sono quelli che ci hanno fatto straballare già dagli anni 90. Per l'esattezza era il 1997. You're free, so do what you want to do. Sono le prime note che abbiamo imparato a conoscere di questo mega gruppo che ancora oggi ci fa ballare, perché quando la musica è buona migliora.
6: Rhythmic History.

0: Ciao Don, sono Francesca. Ciao.
1: Ciao Franci, a tutti.
2: Villa, ciao.
1: Ciao.
2: Roberto da Brescia.
1: Ciao Roby da Brescia, a tutti gli amici e le amiche che sono con noi. Keep Rising di Ian Carey, brano del 2008, ci ha accompagnato in fondo alla nostra giornata insieme e in fondo anche alla nostra settimana. Ragazzi, io ritorno a tenervi compagnia in onda, in radio, come sempre, venerdì e sabato dalle 23 alle 4 con Party Set e Rock and Drop. E poi ci vediamo live a Rimini, questa sera insieme ad Alexia, sul palco di RDS con Disco Radio, Matteo Epis, Valentina Guidi, Edo Munari, Don Cash, ci sarò io a rappare per voi. E domani sera pure, Rappoli, quindi ci vediamo a Rimini, veniteci a vedere o ascoltateci in radio. Mi raccomando, weekend con il volume dei sogni alto nel cuore e abbassate quello dei problemi. È arrivato Fabio Marelli a Milano, eccomi. Quindi da Roma restituisco la linea. Mua, peace out and I love you.
3: Disco Radio!
1: È l'ultima!
4: Grazie, Don!
3: Disco.

0: aspettiamo. Ed allora ho già aperto e qualcuno già si tuffa, eh.
1: Uè, Benerdelli! Allora stasera c'è il party a Villa Marelli. A che ore bisogna essere lì? Ma devo portare anche il costume, Marelli.
0: No, no, venite pure senza. E adesso entriamo, insomma, di prepotenza in questo ultimo venerdì prima di una pausa. Classifica in arrivo, Coccobello, Tamarroscopo, Ottantisteri col DJ Panozzo. Se siete pronti e noi lo siamo, andiamo!
2: Disco Radio!

0: si vede più.
1: C'è dell'allegria e c'è anche in arrivo un bel Ritmic History, anzi due. Abbiamo già fatto un esperimento qualche giorno fa, lo rifacciamo adesso. Se vi piace, poi magari nella nuova stagione lo teniamo. Provate a scegliere voi il prossimo Ritmic History. 2001 per votare Kylie Minogue, scrivete A. Oppure 1994 per votare Just of Funk e Can We Live, scrivete B. 393-800-3000, A per Kylie Minogue, oppure B per Just of Funk, Can We Live. La più votata, tra poco la sentiamo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
8: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
11: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
15: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
16: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
15: svuota tutto!
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
1: Disco Radio. Il Ritmic History votato a maggioranza A oppure B?
19: C, cosa ha vinto? Alex da Milano.
1: Vabbè, ma con voi non si può mai essere seri. La più votata 2001 A.

0: Fisher, Rain, ne avremmo bisogno, soprattutto di un po' più fresco in generale, non tantissimo, qualche 10 gradi in meno, vabbè.
1: Ma Marevi, scusa, ma quindi la tua ultima settimana poi vai a mettere le chiappette al sole e ci abbandoni? Non ho capito.
0: No, ma io non abbandono nessuno, non abbandono nessuno. Dunque, per il Guardian, se si viene in Italia, sono 4 le regioni italiane con le migliori sagre, ma siamo matti, solo 4. Allora, potete organizzare la sagra che ancora non esiste con la vostra specialità, che sagra inventate che ancora non c'è, 393 800 3000. E poi, come sempre, facciamo la classifica del venerdì, prima quella del Guardian e poi la vostra con le vostre preferite. Sagre che ancora non esistono, che inventate voi.

0: sta appena a venire solo in 4 regioni italiane per provare le sagre. Come solo 4? Allora organizzate voi la sagra che ancora non esiste con le vostre specialità. La vostra specialità, tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima c'è Link, l'attualità, la redazione, 4 e mezza, Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Saranno celebrati martedì i funerali a Milano di Franco Baresi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Addio al capitano e alla bandiera del Milan, scomparso a 66 anni, cordoglio del mondo del calcio e dello sport. Il sindaco Beppe Sala a Milano lo ricorderà, reso grande la città nel mondo. Rapine, aggressioni, furti in abitazioni, manette la banda che terrorizzava il Cuneese, 3 arresti tra Cuneo, Mondovì e La Spezia. La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, è cittadina onoraria di Brani, il Cuneese, riconoscimento votato all'unanimità dal Consiglio Comunale. Caldo si avvicina al picco della quarta ondata di calore. Domani 19 città da bollino rosso in tutta Italia, domenica saranno 23, incluse Milano, Brescia, Torino, Bologna e Perugia. Europei di nuoto, primo oro dell'Italia nei tuffi a squadre. Ceuta in 50.000 dal Marocco alla Spagna, sale a 43 il numero dei migranti morti in mare. Vaticano, Papa Leone ha ricevuto Patti Smith, l'artista come lui è originaria di Chicago. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
3: Meteo. Contesto anticiclonico sulle regioni di nord-ovest, ma al passaggio di una veloce perturbazione responsabile di locali rovesci e temporali di calore sui settori montuosi di Piemonte e Lombardia. Qualche effetto entro sera si presenterà anche sulle aree di pianura, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Il gran caldo intenso ed opprimente continuerà a farsi sentire nelle prossime ore anche domani. Un sabato il primo giorno del mese di agosto con tanto sole ed anche temperature diurne elevate attorno ai 34-35 gradi su Torino ed anche su Milano e con AFA accentuata. Dettagli sull'app per i Trebi Meteo.
4: Che vi picchi

0: 2.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Le sagre migliori per il Guardian. Inventate una sagra che non c'è ancora.
6: La sagra dei Marellini.
5: Cosa c'è?

intanto la pioggia piove, è segnalata, grazie anche per la foto, in quel di Moncalvo, anche in Liguria. Per il Guardian, se si viene in Italia, solo 4 sono le regioni italiane da visitare per le migliori sagre. Ma siamo pazzi? Facciamo la classifica del venerdì, va! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poi però facciamo le vostre segnalazioni. E allora, andiamo a vedere quali sono le regioni le migliori. Bah, secondo il Guardian, no, non bah, nel senso, ma ce ne sono tante altre, tutte secondo me. Al terzo posto, sì, dai, la Puglia con 2 sagre, a sud di Lecce, a Mancaversa, la sagra tufurese, a metà agosto, in dialetto significa festa del contadino, se mangiano salsicce, spezzatino e frattaglie. A Cannole, dalla

0: appena scolata a ragù rosso su grandi taglieri di legno, poi diventa una massa compatta, pregna di sugo, a pari merito con la sagra del fusillo felittese, 13-23 agosto in Campania, a Felitto Salerno, pasta fresca lunga e cava arrotolata a mano, attorno a una sottile asta di ferro servita con ragù di castrato o ragù di vitello. Al numero 1! Il tortellino in Emilia Romagna, salutiamo gli abitanti di Modena e Bologna. In quelle zone c'è Castelfranco Emilia, si assaggiano i migliori ombelichi di Venere con prosciutto di Modena o mortadella di Bologna. E allora, organizziamo la sagra che ancora non esiste, perché anche le altre regioni hanno bisogno naturalmente, con la vostra specialità. Che sagra inventate che ancora non c'è?
1: La sagra dei migliori dicitori di parolacce.
0: Ma che significa?
2: Ciao Morbidelli, Andrea da Torino, in viaggio con la sua famiglia.
0: Quella.
2: Per la distensione di Bibion, le vacanze.
0: Buon viaggio.
2: Mia figlia mi dice la sagra del sofficino.
0: Ma che meraviglia. Buoni sofficini.
2: E ole. Ciao.
0: Bene, bene, vanno tutte bene.

0: c'è chi segnala sagre che esistono, come quella dei Crotti a Chiavenna, una bomba i primi due weekend di settembre, vino, bresaole e pizzoccheri. Chi invece segnala sagre che non ci sono ancora,
1: tipo... Ciao Marelli,
0: vai.
1: La sagra del

0: non vi preoccupate, ritorno
1: Marelli,
0: presto.
1: Ma veramente vai in vacanza? Sì. Io adesso ti rompo il clacson tutti i giorni. Dai Marelli.
2: Allora, avviso per tutti i super radio ascoltatori di Disco Radio, sì, radio top della gamma, che il centro estivo di Marelli, sì, si conclude proprio oggi, e si trasferirà presso Villa Marelli, ma no, in ma piazza che, Marelli, ma in località Marelli, provincia di Milano, dal primo di settembre in poi. Quindi nel frattempo una buona vacanza a tutti. Vabbè, dallo staff del centro estivo di Disco Radio.
0: Abbraccio tutti, sono le 5 quasi, dai. Va bene, dai, datemi prova, mi fate uscire la cremuccia, su. Datemi prova che, insomma, siete belli arzilli anche oggi, che, insomma, è l'ultima prima di una piccola pausa, dai, breve, Ferragosto dietro l'angolo. Il Cocco Bello è in arrivo e quindi raccontatemi che farete questo weekend oppure le prossime settimane, ad agosto, in rima però, come se foste voi a vendere il Cocco Bello sulla spiaggia, tra poco 393 800.

0: Poi una pausa, va bene.
1: Arelli, so che non c'è DJ F, però è venerdì, sono le 5 e sono in ferie.
0: Bene,
1: Arelli, buone vacanze.
0: Grazie. Valgono le rime, raccontatemi che farete nel weekend oppure nelle prossime settimane.
2: Ciao Morbidelli!
0: Ciao Marelli!
2: Coccobello, coccobello!
0: Sì!
2: Domani mattina pedicure, domani sera barbecue!
0: Oh, mamma!
2: Lunedì mattina mare e non so se ritornare!
0: Okay.
2: Coccobello, coccobello!
0: Sai, con quella pedicure, manicure, con quel finale!
2: Al massimo di Armenno!
0: Va bene, Massimo, grazie! 393 800 3000, qualche altro esempio?
3: Cocco bianco, secchio blu, vado in vacanza, non ritorno più. Diego la mattina.
0: Grande,
3: ciao.
0: Grande, tutti.
4: Sarà un weekend al mare e non vedo l'ora di arrivare. Ciao, ciao da Antonio di Parma.
5: Ciao Marelli.
0: Ciao.
5: È venerdì, per chi parte e per chi resta. Cocco bello e sole in testa.
0: Ma che meraviglia. 393 800 3000 per raccontarci la vostra estate, cosa farete nel weekend, le ultime rime e poi ancora grande divertimento, signori.

0: partiti per la Spagna,
1: sì,
0: direzione Spagna, attraverso tutta la Francia.
1: Che bello.
0: Un saluto da Daniele e Miriam.
1: Bravi,
0: ciao, ciao.
1: Bravi, sempre con la nostra app, in giro per tutto il mondo. E per l'ultima volta, poi dopo a Ferragosto ci ripenseremo, ci colleghiamo con i nostri animatori, animatrici, anche d'estate, il Tamarristory. Chi lo annuncia tra poco?
2: Direttamente da Ibiza, dalla spiaggia privata di Marelli. DJ Marelli,
3: ti prego, vai.
2: È arrivato il momento di Tamarristory.
1: Va bene, tra poco Illo, la più tamarra, lo annuncerà.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
8: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
9: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
8: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili. Ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
9: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
8: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
12: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
13: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
12: svuota tutto!
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Garage Flex, buongiorno.
16: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
15: Che veicolo?
16: Un due posti.
15: Ok.
16: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
15: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
16: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
15: Mi sta un po' confondendo.
16: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
17: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
18: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
19: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,82%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Hyundai Carteni, viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
12: Disco Radio.
1: All'ultimo Tamarristory, chi lo annuncia?
3: Era il 1994 quando uscì questa produzione italiana.
1: È
3: Einstein,
1: vero.
3: Dottor DJ.
1: Bravo.
3: E ha conquistato tutta l'Europa.
1: È vero.
3: Ciao Tamarelli dal vostro Fabio il Tamarrografo.
1: Ma
3: buona vacanza
1: bravi
3: a tutti.
1: Grazie
20: Tamarelli, dai che siamo all'ultimo Tamarristory, poi siamo tutti in ferie.

0: camper.
1: Sono noi partiti ora con il camper in direzione Bilbao per vedere l'eclissi in Spagna del 12 agosto.
0: Anche qua a Milano si potrà vedere,
2: no,
0: in Sardegna.
2: Che tristezza, senza centro estivo. Speriamo solo che Marelli torni presto, sì, e sempre più esplosivo.

0: Marelli ha comprato un'isola tropicale.
1: Dove?
0: L'ha chiamata Isla Marelli.
1: Te pareva, se non la chiamava Isola Marelli. Non esiste nulla di tutto ciò. Va bene, insomma, grazie a chi sta partendo per 10 giorni a settembre in Grecia con la figlia, una settimana, chi va alle Maldive, grazie anche a Francesca da Novara. Insomma, prima di salutarvi e poi tornare a sentirci dopo Ferragosto, non posso non regalarvi l'ultima

del pasticcio è servito con l'ingrediente che non c'è azzecca nulla, non per fare un piatto ma un gelato che non è giusto, insomma, tradizionale, ma andiamo a prendere gusti anche un po', insomma, diversi, perché non è che va solo, non so, crema, cioccolato e nocciola, quelli del nonno che piacciono a me, ma anche per esempio l'After Eight. Attenzione agli ingredienti che dovrebbero essere: panna, latte, marsala, menta, zucchero, cioccolato. 393 800 3000, il più veloce con l'ingrediente che non c'entra vince.

0: l'ingrediente che non ci vuole, qual era? 393 800 3000.
1: Marelli, sì. La menta.
0: Ma come?
1: Daniele, la menta? Da Milano.
0: Ci vuole, ci vuole, se no che after 8.
2: Ma dai, Mastrelli, cos'è? È facilissimo, sì. L'olio di colza.

0: Occhio ai cellulari, prima sentiamo Link, l'attualità alla redazione, Cinzia Morgante.
1: Mille grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Martedì a Milano i funerali di Franco Baresi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Addio al capitano e alla bandiera del Milan, scomparso a 66 anni. Cordoglio del mondo del calcio e dello sport, il sindaco Beppe Sala a Milano lo ricorderà, reso grande la città nel mondo. Nato a Travagliato, Brescia, franchino giocava scalzo, poi ha fatto le scarpe a tutte le punte. Caldo si avvicina al picco della quarta ondata di calore, domani 19 città da bollino rosso in tutta Italia, domenica 23 incluse Milano, Brescia, Torino, Bologna, Perugia. Ozono oltre la soglia di allarme per la seconda volta in Lombardia quest'anno. A Torino lo slogan «Questo caldo è una scelta politica» proiettato sulla cupola della Mole Antonelliana da attivisti di Extinction Rebellion. Il movimento intende richiamare l'attenzione sulle responsabilità nella gestione della crisi climatica di governo e Regione Piemonte. Canottaggio, esordio agrodolce per gli azzurri. Agli europei di Varese la nazionale ha perso il 4 di coppia maschile. Ceuta in 50.000 dal Marocco alla Spagna, Madrid oltre 37.500 rientrati in Marocco, salito a 57 il numero dei migranti morti in mare. Le news tornano tra un'ora.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
5: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Gusto gelato After Eight, c'era un ingrediente che non c'entrava.
6: Per me è la cipolla.
0: Certo.

0: senza interruzione del Francisco Pedrosso.
1: Marello, wow, dammi l'indirizzo della Villa Marelli.
2: Villa Marelli.
1: In Sardegna, ancora, che noi partiamo il 15 e veniamo, cioè, a trovare.
0: Non esiste.
1: Ciao Marello.
0: Ma io il 15 torno indietro, quindi tranquilli.
3: L'ingrediente che non c'entra con il cioccolato,
0: amore,
3: è il sale.
0: No, amore, ma non era quello.
3: Ciao Marello. Ciao. E dalla macchina di papà.
0: Aiuto.
3: Mi voglio tanto bene.
0: Amore, grazie. No, ma non era quello. Il gelato è il gusto after eight. Cercavamo un ingrediente che non c'entrava. La più veloce in questo momento, pensate, prima l'abbiamo chiamata, era libera. Adesso è dall'estetista. Le chiediamo che cosa sta facendo dall'estetista. Emanuela.
4: Ciao.
0: Ciao Emanuela, come stai?
4: Molto bene, anche perché la mia estetista mi sta facendo un massaggio olistico pazzesco, oh, è bravissima, la saluto Simona, la ecco, saluto in diretta.
0: La saluti, è lì davanti a te, scusami, no?
4: Certo, davanti a me.
0: Certo, va bene, allora tra poco facciamo fare anche pubblicità alla tua estetista. Senti Emanuela, tu sei della provincia di Como, Colverde.
4: Esatto.
0: Lei è una commessa enogastronomica, se non sapeva, esatto, lei, insomma, qualcosa.
4: Se non sapevo io.
0: Qual era il gusto che non ci azzeccava nulla per fare l'after eight?
4: Natale.
0: Esatto. Oh, allora dai, facciamo subito il promo alla tua estetista. Come si chiama, dove si trova, cosa sta facendo in questo momento esattamente?
4: Si chiama Simona, mm-hmm, e il suo negozio, posso dire il nome?
0: Fai quello che vuoi, certo.
4: Tempo di estetica.
0: Eccolo lì, vedi, tanto io vado in vacanza.
4: Ah, Palozzi, uguale, bravissima.
0: Quindi. Se succede qualcosa sono in vacanza da domani, quindi.
4: Ecco, perfetto.
0: Quindi, nessun problema. Senti, cosa ti sta facendo? Massaggio olistico significa che ti sta praticamente, insomma, ti sta facendo rilassare.
4: Sì, decisamente è da provare, assolutamente, garantito.
0: Senti, ma
4: è
0: non
4: un
0: che,
4: massaggio da provare.
0: Non è che state lavorate insieme, c'è cioè una quota, no?
4: No, assolutamente, no,
0: vabbè,
4: è un estetista, è bravissima.
0: Senti, garantito. Emanuela, vacanze?
4: Vacanze a settembre in Puglia.
0: Settembre, ok, bene, bene, ricordati sempre di noi, portateci sempre con l'app.
4: Ci mancherebbe, ragazzi, certo.
0: Allora, Emanuela, ti mandiamo la disco Radio Back, se vuoi, da condividere con Simona, mettiamo dentro anche un po' di Marsala, così ti ricordi di questa giornata.
4: Grazie.
0: E se non ti addormenti prima del massaggio, vuoi salutare chi vuoi, fai pure. Sentila, sentila.
4: Saluto mio marito Giuseppe, saluto appunto la mia estetista Simona e quelli che mi conoscono. Vabbè. E voi.
0: Ok.
4: Grazie.
0: Un abbraccio,
4: ragazzi,
0: a te e alla tua estetista.
4: A voi un bacione.
0: Ciao, buona estate, ciao. Cioccolato dolce, un po' salato. Gelato al cioccolato. Disco Radio. Anch'io avrei bisogno però di un massaggio olistico. Intravedo il DJ Panozzo per l'ultima.

0: Disco Radio, 10 minuti alle 6, ci sono anche oggi i complottisti.
1: Il complotto, sì, complotto, sì, sì. Pubblicità per prendere gratis. Bravo,
2: c'è
1: Marelli,
2: pubblicità,
1: bravo,
2: vale che... Buone vacanze, Marelli.
0: Abbiamo ancora la prossima ora, Panozzo, e vi faremo anche l'oroscopo, il tamarroscopo di tutta l'estate.

festa con il disco Radio Party. Ci sarà ospite Alexia in occasione di RDS Los Rimini, la doppia festa delle nostre radio, insomma il nostro gruppo con RDS insieme a Disco Radio. Naturalmente questa sera altro evento imperdibile con tutta la nostra musica mixata da Matteo Epis e Domunari, l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash, ma anche domani sera, anche domani 1 agosto per iniziare il nuovo mese, il mese estivissimo, sempre in piazzale Kennedy, doppia festa. E allora questa sera dalle 22 a Rimini, piazzale Kennedy, la postazione di RDS Loves Rimini con Alexia.

0: We are con Kesha. Chiudiamo un'altra ora di questo 31 luglio venerdì. Sono le 6. Ultima oretta di questo centro estivo pomeridiano che tanto va tenuto compagnia fin qui, ma continuerà poi a farlo anche dopo Ferragosto, finché non inizierà poi la nuova stagione. Vedremo che cosa succederà. Intanto apriamo quest'ultima ora.
1: Ora facciamola veloce, sì. Che Barelli c'ha già la macchina accesa, ma no. La valigia pronta. Su, una roba rapida.
0: Giusto, Samar.

Grazie Little. Novità delle 6, giusto Samarper. Non me ne vado prima di aver fatto anche il tamarroscopo per tutta l'estate. Il DJ Panozzo che è pronto tra poco per un super speciale ottantista.

0: oggi. Era beautiful. Le 6 e 9 minuti, si avvicina a grandi passi anche l'ultimo appuntamento con il DJ Panozzo. E sarà super estivo.
1: Uè, Marelli, ma il DJ Panozzo ce l'ha l'amichetta?
0: Nel senso di pane, l'amichetta, sempre. Di amichetta, anche quella, figurati, guarda. Vabbè. Sentite, prima dell'ottantista remix mi dicono che ci sono dei messaggi al 393-600. Troppi.
2: Avviso ai viaggiatori.
0: Sì.
2: Alta velocità. 81-26, proveniente da Torino.
0: Sì.
2: Diretto a Lecce.
0: Parti.
2: In partenza dal binario 22.
0: Te ne vai?
2: La passata rossa sarà solo esclusivamente per il signor Marelli.
0: Non vado a Lecce.
3: Senti, fai una cortesia, almeno un minuto al giorno. Collegati sul disco radio dal tuo yacht 25 metri al largo di Porto Giunco.
0: No, lo yacht.
3: Collegati, almeno ci fai sentire.
0: Certo.
3: Un minuto della tua voce, per favore.
0: Va.
3: Dai, sennò veramente fino a dopo Ferragosto
0: sarà la guidi.
3: Non ce la possiamo fare, non ce la posso fare.
0: Dai.
3: In ogni caso, un abbraccio e buone vacanze da Giulio.
0: Troppo carini.
4: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
8: Ambu, mi piaci tu.
9: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
11: Alziamo i riflettori sul sociale.
12: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
13: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
14: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
15: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
14: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili. Ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
15: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
14: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
16: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
17: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
18: Vorrei un'auto usata, ma...
19: Vai da Renord, fai Prime.
18: E se ha difetti?
19: Da Renord, fai Prime.
18: E se mi lascia a piedi?
19: Da Renord, fai Prime.
18: Fai Prime?
19: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
18: E potevi dirmelo Prime.
19: Renord Prime. L'usato come nuovo.
20: Info e sedi su renord.it.

0: arrivato DJ Panozzo, anche oggi 80 remix prima della pausa, e poi lo risentiremo dopo Ferragosto. Non è che va in vacanza un mese, no?
1: Le 18, sì. Mettiti comodo, beviti un bel birrotto e ascolta DJ Panozzo.
0: Io ho bisogno di voi, vi prego sempre.
2: Lo spavento sta al singhiozzo, sì. Come l'ottantistori sta a Panozzo.
0: E allora, io ho bisogno assolutamente di svagarmi, altrimenti mi sarà...

0: DJ Panozzo, ma che venerdì è?
1: Non sarebbe venerdì. Da Stasera la Luna, Mirage, gli Scotch al 1983.

0: sempre se sì. ti dico che se il nervo vuoi che si fa, che si deve intostare, a DJ Palozzo devi ascoltare. E buona serata.
1: UM Club Tropicana, super estivo, l'80s remix dall'83.

grazie davvero, lo risentiremo, spero, dopo Ferragosto. Super 80s Remix e super estate a chi va.

di non mandarla in vacanza, di capire se dobbiamo sistemarla per i prossimi mesi, di farvi il tamarroscopo per tutta l'estate, quello che resta per il mese di agosto, quello che volete. Allora, 393-800-3000, prima di vedere che cosa succederà e chiedere all'intelligenza artificiale di farcelo, chiediamo a voi il vostro segno zodiacale. A maggioranza al segno zodiacale più votato chiederemo l'intelligenza artificiale di fare il tamarriscori per il mese di agosto.

0: e la Bad Times su Disco Radio. È tutto pronto per farvi il tamarroscopo dell'estate, ma ovviamente al segno zodiacale più votato, al 393 800 3000.
1: Noemi, Acquario.
0: Amore, segniamo Acquario subito.
2: Ciao. E volevo dirvi che il mio segno zodiacale è un leoncino. Cioè che sono nata ad agosto.
0: Anche io.
2: Ciao,
0: sai. Siamo in tanti leoncini sto mese.
3: Ciao Andrea Tadino. Gemelli.
0: Segniamo anche gemelli.
4: Segno zodiacale leone.
0: Vedi quanti leoni.
4: Nome Christian.
0: Mi sa che, vabbè, scusa, è il mio compleanno il 4 agosto. Facciamolo per il leone.
1: Mamma, posso andare in vacanza con Marelli?
2: Vai, vai.
1: Marelli, vengo con te a spaccarti il claxon.
0: Ma grazie.
1: Ciao dalla Mami.
0: Certo.
2: E dalla mamma.
0: Venite, venite.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
6: Disco Radio.
0: Prima del tamarroscopo, Link, l'attualità, c'è Cinzia Morgante.
7: Mille grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Per oltre 40 anni ha trasformato la strada in un luogo di rinascita per i giovani più fragili. È morto Don Antonio Mazzi, si è spento a Milano, presso la sede di Exodus, la sua fondazione al Parco Lambro, aveva 96 anni. Martedì a Milano i funerali di Franco Baresi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Addio al capitano e alla bandiera del Milan, scomparso a 66 anni. Il sindaco Beppe Sala a Milano lo ricorderà. Tra le proposte in consiglio comunale, lutto cittadino, iscrizione al Famedio e intitolazione della curva sud del nuovo stadio di San Siro. Caldo, si avvicina al picco della quarta ondata di calore. Domani 19 città da bollino rosso in tutta Italia, domenica 23 incluse Milano, Brescia, Torino, Bologna, Perugia. In Piemonte la situazione di Po, Tanaro e Scrivia, grave quanto quella del 2022, 70 comuni con le autobotti, arriva lo stato d'emergenza. Ceuta in 50.000 dal Marocco alla Spagna, l'Italia sospende l'accordo di Schengen con Madrid, chiuse le frontiere marittime e aeree, rafforzati i controlli ai confini terrestri. Le news tornano tra un'ora.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
8: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
9: Siamo gli articolo 31.
10: Ciao, sono Fabri Fibra.
11: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
12: and Drop. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Il segno zodiacale più votato si sentirà fare il tamarroscopo tra poco.
9: Ernesto Leone.
0: E anche tu! Ma quanti?
3: Belli.
9: Acquario, Acquario.
7: Marina, ciao. Segno zodiacale, sì. Vergine.
0: Evviva, chissà quale sceglieremo.
13: Cristina, sì. Sono del segno dei pesci. E vi saluta anche la mia bambina Arianna, che è del segno del capricorno.

0: Denise. Ultimi minuti del nostro centro estivo pomeridiano tra le 4 e le 7, poi riapriremo tutto dopo Ferragosto per traghettarci alla nuova stagione. Ma come vi dicevo prima, non vi lascio prima di aver fatto, aver chiesto, l'abbiamo fatto parecchie volte, l'intelligenza artificiale di fare naturalmente il tamarrosco. Poi anche a sto giro lo faremo per tutta l'estate, insomma per mesi di agosto.
1: Sei sicuro di partire? Dai, rimani qua con noi. Che fai in vacanza? Ti annoi.
0: In effetti, guarda. Va bene, gli ultimi segni.
2: Per me è il cancro.
0: Oh,
2: ciao.
0: Bel cancro.
3: Ciao Marelli.
0: Poi, ciao.
3: Marta da Novi.
0: Il tuo?
3: Io un bel toro.
0: Un toro. Poi?
3: E mio marito. Un leone.
0: Anche tu.
3: Nato un paio di giorni dopo di te.
0: Ah, 4 agosto. Va bene, bene, bene. Sentite, democraticamente è l'ultima volta, l'ultimo giorno. Io direi di chiedere all'intelligenza artificiale di fare un tamarroscopo per tutti a questo punto. Ma certo, abbiamo fatto sempre più votato. E allora, dai, colleghiamoci, colleghiamola all'intelligenza artificiale. Tamarroscopo per tutti i segni per quest'estate.
4: Bella per tutti.
0: Ecco.
4: Quest'estate le stelle fanno brutto.
0: Bene.
4: C'è un'energia esagerata che vi pompa il sangue nelle vene. Sarete draghi pronti a spaccare tutto.
0: Draghi.
4: Il sole picchia duro, ma voi di più.
0: Ecco.
4: Carichi come molle, pronti a fare il panico in spiaggia e strage di cuori nei locali.
0: Speriamo.
4: Zero sbatti.
0: Zero.
4: Solo serate ignoranti. Musica a palla e drink ghiacciati per ignorare i problemi.
0: Bello, ci piace.

0: ai pochi minuti alla sagra di fine stagione che si terrà presso la tenuta Marelli.
1: Ma che tenuta
0: in piscina
1: Marelli?
0: Saranno presenti spettacoli con Stuntman con moto d'acqua. A bordo piscina ci saranno il calcio in culo, il mangiafuoco e altri spettacoli circensi.
1: Certo, certo.
0: Nel palazzo invece lì non ve lo posso dire.
1: Puoi dire, non c'è niente da fare. Va bene, ma chiudiamo il centro estivo, ma poi ci sentiamo anche nel weekend per l'ultimo Soul Set domenica alle 22. Volete un assaggino di quella musica?

0: Sì, sì, Thorn. Thorn, Thorn. Poi Thorn, poi Thorn.
1: Sta casa aspetta te.
0: Ave Max, siamo arrivati in fondo, ma domani e domenica ci sentiamo per il Front Disco to Disco Week.
2: Allora io non te ne vai.
0: Ma no, io chiudo questo orario. Sì. Io nel senso, cioè, boh, poi, poi domenica.
2: Poi, ma soprattutto poi lunedì vogliamo parlare, caro direttore Mentana.
0: Cosa?
2: Le tue maratone, eh? Eh? E io
0: ma
2: lo
0: anche supererò. Mentana va in vacanza.
2: No, lo so che va in vacanza. Volevo dire che Mentana fa le maratone.
0: Poi Mentana, il direttore.
2: E ho detto il direttore. Direttore Mentana fa le maratone, anch'io lunedì farò una maratona.
0: Vero,
2: le 7 e un minuto ci sei arrivato adesso. Ci ho messo mezz'ora a capire.
0: È vero, lunedì quante ore fai?
2: Lunedì
0: non lo diciamo.
2: Lunedì comincerò alle 16 e finisco alle 22.
0: C'è la guidi, non c'è,
2: c'è la guidi, c'è un po'. Lunedì la guidi sarà.
0: È ancora Rimini per il
2: discorso. No, al mattino. Un po' di. Vabbè, lunedì un po' così, un po' ballerino, perché voi vi dovete andare a spiaggiare.
0: Ma se sei sempre via tutto l'anno tu,
2: dovete
0: cosa
2: andare
0: vuoi?
2: In vacanza.
0: Va bene, un abbraccio, se non ci sentiamo più ci sentiamo dopo Ferragosto.
2: E noi qui a tirare in carretto. Salutiamo il direttore Mentana.

è andato. Ce lo siamo giocati. Madonna, Danceteria. No, dico, ci siamo giocati Fabio Marelli e quindi potrete assistere e ascoltare la Maratona Aloisi, ma sarà lunedì a partire dalle 16, la Maratona Aloisi, nella quale non parleremo di politica, anche se mi piacerebbe tanto, ma non si può. Noi parleremo di musica, al massimo è quello. Team Impala, le prossime tre ore le trascorriamo insieme. Questa è Dracula.

0: fantasy di cover di una canzone dei U96 pubblicata nel 1995 e ripresa in questo 2026 da Alok e Faithless. Era Club Bizarre su Disco Radio. E visto che parliamo di anni 90, tra un attimo vi riporto nel 99 con la storia del ritmo.
1: Grandi novità da Marrek. Come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
2: E come è fatto?
1: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
2: Dai.
1: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
2: E poi? E poi?
1: Kebab Hormuz.
2: E questo come fa?
1: È uguale agli altri ma più stretto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
5: Ambù, mi piaci tu.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Alziamo i riflettori sul sociale.
10: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
11: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
12: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
13: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
14: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
13: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
14: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
13: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
16: Vorrei un'auto usata, ma...
17: Vai da Renord, fai Prime.
16: E se ha difetti?
17: Da Renord, fai Prime.
16: E se mi lascia a piedi?
17: Da Renord fai Prime.
16: Fai Prime?
17: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
16: E potevi dirmelo Prime.
18: Renord Prime. L'usato come nuovo.
19: Info e sedi su renord.com.
3: Disco Radio.
0: Era il giugno del 1999. A un certo punto le radio ricevettero questo singolo e dissero: ma sai che c'è? Quasi quasi lo pubblichiamo, lo facciamo ascoltare. Fece la storia del ritmo. Disco disco. Rhythmic is

verso le meritatissime ferie. Allora, se qualcuno di voi andrà dalle parti della Romagna, dovete sapere che stasera alle 22 e domani c'è l'RDS Loves Rimini con all'interno il nostro disco Radio Party. In pratica ci trovate in Piazzale Kennedy e stasera ci sarà tra i super ospiti anche Alexia e poi Matteo e Pissedo Munari, l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash, che vi faranno ballare le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, questo fine settimana ci vediamo in Piazzale Kennedy dalle 22 all'interno di RDS Loves Rimini con il nostro disco Radio Party, sia stasera con Alexia che domani. Tutti pronti ad andare a far festa? Eh?

0: Stars on 45. C'era 45 alle 19.28 su Disco Radio. Vi piace andare ai concerti? Allora, dai, fatemi sognare, fatemi venire anche un filino di invidia. Qual è il concerto più bello al quale avete assistito? Ancora oggi ci ripensate e dite: mamma mia, ma che figata ho assistito. 393 800 3000. Tra poco parleremo di questa nuova moda che c'è nella vendita dei biglietti dei concerti. Tu paghi un sacco di soldi per non vedere nulla. Cioè, ma davvero, eh?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima però parliamo di attualità. Lo facciamo con Cinzia Morgante dalla redazione. Buonasera.
2: Eccoci, mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Una vita accanto ai giovani più fragili e ai tossicodipendenti. È morto a Milano a 96 anni Don Antonio Mazzi, camera ardente aperta a tutti da domani alle 17 presso la sede di Exodus, la sua fondazione al Parco Lambro. I funerali lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il sindaco Beppe Sala era l'anima di Milano, attenta al prossimo. Martedì a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. Alle 11, l'addio al capitano e alla bandiera del Milan, scomparso a 66 anni. Tra le proposte per ricordarlo, lutto cittadino, iscrizione al Famedio e intitolazione della curva sud del nuovo stadio di San Siro. Assolto dall'accusa di terrorismo, ma era già stato espulso, il 31enne di nazionalità albanese era ritenuto fiancheggiatore dell'ISIS, viveva a Montà, in provincia di Cuneo. Caldo, si avvicina al picco della quarta ondata di calore. Domani 19 città da bollino rosso in tutta Italia. Domenica saranno 23, incluse Milano, Brescia, Torino, Bologna e Perugia. Calcio, amichevoli estive. Domani Inter-Manchester City a Hong Kong alle 13.30 ora italiana. Ceuta, decine di migliaia di migranti dal Marocco alla Spagna. L'Italia sospende l'accordo di Schengen con Madrid. Le news tra un'ora. C'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: L'Italia cosa ha fatto? È l'unico paese europeo, se non guardiamo a quelli dell'estremo nord, la Finlandia, la Danimarca, ad aver chiuso le frontiere con la Spagna. Per quanto fa sapere il ministro dell'Interno, sono chiuse le frontiere marittime e aeree con la Spagna, che vuol dire evidentemente niente, nel senso che l'Italia non confina con la Spagna. Vuol dire che a ogni frontiera di stazione ferroviaria o anche di porto marittimo, ma anche di aeroporto, chi arriva dalla Spagna sarà controllato come se arrivasse da fuori dall'Europa. E questo vuol dire la sospensione di Schengen. Ma vuol dire anche qualcosa di politico, vuol dire anche un atto di sfiducia nei confronti della Spagna e una sopravvalutazione indubbia di quello che è successo. Perché dico questo? Perché, come sappiamo, l'invasione, chiamiamola così, di Ceuta ha riguardato 70.000 persone, di cui due terzi sono già stati rimpatriati in Marocco. Ma chi è entrato a Ceuta è entrato in quella che viene chiamata un'exclave, ovvero una parte del territorio spagnolo che si trova nel Nord Africa. Da lì non c'è la possibilità di arrivare in Europa se non con i barconi, se non con dei mezzi che comunque comportano dei controlli all'arrivo. E quindi si tratta di una misura politica, come a dire: noi approfittiamo di questo per esprimere la nostra sfiducia nel fatto che la Spagna stia lavorando seriamente per controllare e contrastare l'immigrazione clandestina. Non è un atto di solidarietà europea, è giusto dirlo, non è un atto di solidarietà europea. Roma, come fa peraltro anche Washington in queste stesse ore, utilizza questa situazione in chiave anche elettoralistica, dicendo: vedete chi è troppo liberale sul tema delle immigrazioni che fine fa? È per questo che noi tuteliamo i nostri cittadini. È così?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
5: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Facciamo così: non solo il concerto più bello, ma anche il più brutto al quale abbiate assistito. 393

0: uno dei miei Rhythmic History preferito, appuntamento che, ve lo ricordo, vi aspetta nella versione estesa, cioè voi che amate la dance anni 90. Ogni sera sintonizzate Disco Radio alle 21, ma anche al mattino, dalle 5 alle 6. Voi direte: Alessio, ma mica mi sveglio alle 5, tranquilli, nel weekend andiamo in onda alle 7 del mattino. Allora, stiamo parlando di concerti, pensate ai più belli che avete visto nella vostra vita, e dico visto non a caso, perché negli ultimi tempi si sta diffondendo questa mania di vendere biglietti per dei posti in cui non si vede nulla o quasi. Succede davvero, eh? Pensate che negli Stati Uniti, per una data del tour di Bruno Mars, New Jersey, sono in vendita biglietti da $360 con la dicitura vista limitata. Peccato che tu guardi la piantina e il palco è praticamente invisibile. A Londra, allo stadio di Wembley, ne hanno venduti alcuni con la dicitura audio only, cioè posti dove puoi solo ascoltarlo il concerto, non vedere nulla. Cosa che, vi dirò, esiste da anni nella musica classica. Io sono andato a un concerto a Vienna, c'erano i biglietti audio only, ma erano a 6 euro, cioè vuoi, ma poi diciamoci anche la verità, nella musica classica ti interessa poco, no, vedere i musicisti, no, devi ascoltare un po' il tutto. Ma perché succede nella musica rock, pop? Gli organizzatori spiegano che si tratta di un'opportunità più economica per noi, per esserci lo stesso al concerto e pagare qualcosina in meno. Siete simpatici. Per altri invece è un modo per massimizzare gli incassi da parte loro. Comunque anche in Italia esistono già i posti a visibilità ridotta, a San Siro, allo Stadio Olimpico, anche se per ora non si è arrivati all'audio, al solo audio, ecco. La gente cosa pensa? Per alcuni l'importante è esserci, vivere l'atmosfera, cantare insieme agli altri, quindi me li compro lo stesso. Altri invece parlano di speculazione. Forse c'ha ragione questi, però non lo so. Comunque, visto che sta roba sembra funzionare, io direi che mi lancio nel business. Prendiamo una sala, la riempiamo di fan tutti a cantare. Ovviamente l'artista non lo chiamiamo, chi se ne frega. Il CD lo metto io, vi faccio un buon prezzo, eh?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
1: Ambù, mi piaci tu. Mua.
3: 19.49 nel venerdì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Ruisi, subito Gordo e Rainer Zonneveld. Questo è Loco Loco.

direttamente dalla Sicilia, i Train Acria, insieme ad Alexandra Sten. C'era We Are Free. Ma mi fate salutare tutti quelli che ci hanno scritto. Intanto salutiamo Marco da Monta Visconti, che dice: il concerto più bello della mia vita, 9 luglio 2018 all'Ippodromo San Siro a Milano, per vedere gli Iron Maiden. Poi salutiamo anche un'ascoltatrice che dice: oh, belli i concerti, belli perché si ascolta musica, però poi se il cantante comincia a parlare di politica, se comincia a parlare di guerre nel mondo, beh, dipende che artista stai andando a guardare. Beh, tempo fa, qualche giorno fa, c'è stato un po' di polemica proprio per questa situazione con Piero Pelù. Ma Piero Pelù è Piero Pelù, cioè si sa che fa questa roba qui, quindi te la fai andare bene, se no non ce vai. Salutiamo Rosaria che ci sta ascoltando dalle Vasche del Sale di Trinitapoli. Voi sapevate dov'è Trinitapoli? Io no, l'ho appena scoperto. Provincia di Bat, Valdetta Andria Trani. Buone vacanze a te, cara.

Niente, mi sto facendo una cultura sulle vasche del sale di Trinitapoli. Mi dicono che sono confinanti con Margherita di Savoia, che sono le saline più grandi d'Europa. Grazie, la nostra amica che si chiama Rosaria. Oh, Panzer Flower, c'era We Are Beautiful. Le 8 della sera. E salutiamo anche Adriana, che sapete che se si è vista lei Katy Perry e Coldplay a Wembley, mica in un posticino così. Fammi vedere se ci sono altri messaggi che sono arrivati al 393 800 3000. Va bene, questi li leggiamo tra poco. Intanto io vi vorrei far ascoltare una novità. Ecco, una di quelle che potete scoprire sul sito discoradio.it o scaricando la nostra app. Il nuovo di Joel Corry è Whisper.

tornato Joel Corry con Whisper, novità su Disco Radio. Oh, che bello! Vi accompagniamo al mare, vi accompagniamo a casa dopo la giornata lavorativa con le più ritmate dal 90 ad oggi. C'è Class.

0: Walker, Eva Max, c'era Fate su Disco Radio e tra un attimo vamos a bailar.
1: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
4: Che veicolo?
5: Un due posti.
4: Ok.
5: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
4: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
5: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
4: Mi sta un po' confondendo.
5: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
6: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
7: Alziamo i riflettori sul sociale.
8: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
9: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
7: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
10: Vorrei un'auto usata, ma...
11: Vai da Renord, fai Prime.
10: E se ha difetti?
11: Da Renord, fai Prime.
10: E se mi lascia a piedi?
11: Da Renord, fai Prime.
10: Fai Prime?
11: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
10: E potevi dirmelo Prime.
12: Renord Prime, l'usato come nuovo.
13: Info e sedi su renord.com.
14: Disco Radio.
0: Le 20:11. Allora, posso dire, secondo me questo Rhythmic History non solo vi verrà da ballarlo, ma anche da canticchiarlo. Loro sono Paolo e Chiara. Vamos a bailar.
15: Rhythmic History.

Lovio. Oh, fatemi salutare quelli che ci stanno ascoltando in questo momento in Romagna, perché tra poco saremo lì con il nostro disco Radio Party dalle 22 in Piazzale Kennedy a Rimini, all'interno di RDS Loves Rimini. Arriva il nostro disco Radio Party. Ci saranno le più ritmate da 90 ad oggi, mixate da Matteo e Pissi Munari, l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash, non solo stasera ma anche domani. Ma c'è un plus stasera, perché verrà a trovarci Alexia. La la la. Quindi stasera e domani RDS Loves Rimini in Piazzale Kennedy con il disco Radio Party.

0: Another Talk to You su Disco Radio, le 20:29. Allora, per voi e per noi che siamo rimasti in città, ci sono degli eventi da non perdere. Allora, vi potrei proporre un bel picnic sotto le stelle e anche la liberazione di alcuni gheppi, quindi si sta a contatto con la natura nei boschi attorno a Milano. Vi ci porto tra poco, nel frattempo vi porto in redazione.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Ed è lì che incontriamo la nostra Cinzia Morgante con gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
2: Eccoci, mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Una vita accanto ai giovani, ai fragili, ai tossicodipendenti. È morto a Milano a 96 anni Don Antonio Mazzi, camera ardente aperta a tutti, da domani alle 17 presso la sede di Exodus, la sua fondazione, al Parco Lambro. I funerali lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio, sarà lutto cittadino. Cordoglio del Capo dello Stato Sergio Mattarella, testimone vigoroso e coraggioso di impegno sociale e civile. Martedì a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi alle 11, l'addio al capitano e alla bandiera del Milan, scomparso a 66 anni. Nato a Travagliato, Brescia, in paese, 3 giorni di lutto, da domenica a martedì. Caldo, si avvicina al picco della quarta ondata di calore, tra le città Bollino Rosso, Milano, Brescia, Torino, Bologna e Perugia. In Piemonte la situazione di Po, Tanaro e Scrivia grave quanto quella del 2022. 70 comuni con le autobotti arriva allo stato di emergenza. C'è stata una scossa di terremoto a Napoli e provincia, magnitudo di 4.7, interruzioni di corrente in città e gente in strada, danni a Pozzuoli. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Contesto anticiclonico sulle regioni di nord-ovest, ma il passaggio di una veloce perturbazione responsabile di locali rovesci e temporali di calore sui settori montuosi di Piemonte e Lombardia. Qualche effetto entro sera si presenterà anche sulle aree di pianura, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Il gran caldo intenso ed opprimente continuerà a farsi sentire nelle prossime ore anche domani. Un sabato, il primo giorno del mese di agosto, con tanto sole ed anche temperature diurne elevate, attorno ai 34-35 gradi su Torino ed anche su Milano e con afa accentuata. Dettagli sull'app per il Trebi Meteo.
4: Chiudiamo col Galetti. Ci dà un'informazione di attualità oggi sull'isola di Malta. Verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
5: Aia.
4: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
5: Sì.
4: Calcedonia.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: No vabbè, capolavoro.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Torna il From Disco to Disco. Ne tornano 4 senza interruzione, pronti a suonare per voi.

0: From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione e che vi aspetteranno per tutto il fine settimana, anzi che vi accompagneranno per tutto il fine settimana. Voi sabato e domenica, qualsiasi cosa farete, verrete accompagnati da Disco Radio con le nostre hit senza interruzione. Oh, sto weekend, poi parte agosto e allo stesso tempo in tanti stanno partendo, no? In queste ore, in direzione vacanza, loro sì, noi invece restiamo qui in città. Magari coi figli, allora possiamo approfittare di alcune attività, mica non c'è nulla da fare, qualcosa da fare c'è. E ve ne voglio segnalare due di appuntamenti, per esempio un bel picnic scientifico sotto le stelle. Siamo all'Eco Planetario di Tradate, in provincia di Varese, dove oltre al picnic ci sarà animali da paura, cioè si parlerà di curiosità e anche di fake news riguardanti i più noti animali che sembrano, che da sempre incarnano alcune delle più comuni fobie, che ne so, parleranno di ragni e di tante altre cose. Voi portate il vostro telo, le vostre prelibatezze e vi godete una cena rilassante accompagnata, oltre che dei racconti, dall'osservazione del cielo con i più moderni telescopi, domani all'Eco Planetario di Tradate. In serata, invece in mattinata, se volete fare un salto al bosco WWF di Vanzago, c'è questo appuntamento che parte alle 10.30, quindi 10.30 del mattino, si potrà assistere a un momento emozionante, cioè il ritorno in libertà di alcuni falchi, i gheppi, i Falcus tinnunculus, curati negli ultimi mesi dal centro recupero animali selvatici. Vi racconteranno le attività che vengono svolte, vi mostreranno da vicino come avviene la reintroduzione in natura dei piccoli falchi. L'iniziativa dura circa 2 ore, siamo a 2 passi da Milano. Per stare un po' in mezzo alla natura al mattino, secondo me ci sta. Allora, se restate in città, queste potrebbero essere appunto 2 attività per conoscere meglio il territorio in cui si vive.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu.
4: 20:46, venerdì sera, con voi ci sono io, Alessia Ruisi. Tra poco inizia la festa, il Disco Radio Party. Prima Alok e Khalid, Dive Into Me.

sta arrivando la festa. Avete voglia di un po' di dance anni 90? Allora state lì perché tra pochissimo alle 21 arriva il disco Radio Party, come ogni sera. La prima ora la dedichiamo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000.

0: Swift, la sua Shake It Off, e adesso su Disco Radio inizia la festa. Dai che anche oggi vi faccio viaggiare nel tempo. Qualcuno dice, ma non è vero, non si può viaggiare nel tempo. Come? Lo facciamo ogni sera qui su Disco Radio in diretta dalle 21 alle 22. Con me sono Alessio Roisi. Salutiamo anche Matteo Epis e Munari, che hanno selezionato la migliore dance storica per voi. Siete pronti a far festa? Tra un attimo col DJ Herbie e Steffi ritornerà dal 93 We Love It, Eiffel 65, Una notte forse mai più. Prima c'è Regina, questa è Killing Me Softly.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Immagino e mi auguro l'abbiate cantata anche voi a squarciagola. Eiffel 65, una notte forse mai più su Disco Radio all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra pochissimo saliremo sul palco di RDS Loves Rimini, tra un attimo tutti i dettagli.
1: Rhythmic History.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: Garage Flex, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
6: Un due posti.
5: Ok.
6: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
6: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
6: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
7: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
0: Chissà quanti di voi in questo momento ci stanno ascoltando in Romagna. Lo sapete che siamo lì anche in DAB, la Digital Radio. Ecco, se siete dalle parti di Rimini, fate un salto in Piazzale Kennedy, perché tra pochissimo arriverà RDS Loves Rimini con il nostro disco Radio Party. Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guidi e Don Cash vi aspettano per farvi ballare le nostre hit. E questa sera, questo venerdì 31 luglio, super ospite è Alexia. Non riuscite stasera? Tranquilli, sabato 1 agosto ci ritroverete ancora lì con il nostro disco Radio Party. Nel frattempo, qui alla radio ci sono i Venga Boys.
11: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Lo dicevano i Two Brothers on the Fourth Floor nel 1994 con Never Alone, lo diciamo noi nel 2026. Non vi lasciamo soli, ma vi facciamo compagnia con le hit che hanno fatto restare del ritmo come questa e come la prossima. Stanno per tornare gli 883
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame...
4: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky. Con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Disco Radio. Eccomi qua, io sono Alessio Roisi. Mi trovate ogni sera alla radio tra le 19 e le 22, ma in particolar modo tra le 21 e le 22 vi faccio ascoltare tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che come sempre vi ricordo potete riascoltare anche al mattino in replica tra le 6 e le 7 nel fine settimana. Tra un attimo Double Trouble con Street Tough, ritroveremo Asia con Restless e i Da Blitz dal 94 con Let Me Be. Prima però si canta 883, sei un mito.
6: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Queste sono quelle sonorità che ci fanno capire che eravamo proprio lì nel bel mezzo degli anni 90, anno 1994. I Da Blitz con Let Me Be continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo vi riporto nel 99 con ATB.
1: Rhythmic History. Let's go.
0: Ci vediamo tra poco, sia questo venerdì 31 che domani, sabato 1 agosto, in piazzale Kennedy a Rimini. Sarà Disco Radio Party insieme agli amici di RDS Loves Rimini. Nel frattempo, ATB, 9 PM, till I come.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 3 e io, here we go. Sarà un weekend particolare perché vi aspetto domani, sabato, dalle 14 alle 18 e poi alle 21 con la migliore dance storica. Sono Alessio Risi. Buona serata, ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.

0: Radio lo muove. Con Ale Zuber.
1: Disco Radio lo muove.
0: Disco Radio lo muove.
2: DJ Spinoza.

Eh sì, welcome to the party, sono le 23, inizia qui il nostro episodio del Party Set Live. Doppiamente live perché lo siamo fisicamente sul palco di Rimini insieme a RDS per il disco Radio Party Live, Matteo Epis e Domunari insieme a Don Cash, ma anche qui in radio. E questa notte in radio partiamo con Charlotte Corday e la sua The Way We Touch. Party!

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Vorrei un'auto usata, ma...
4: Vai da Renord, fai Prime.
3: E se ha difetti?
4: Da Renord, fai Prime.
3: E se mi lascia a piedi?
4: Da Renord, fai Prime.
3: Fai Prime?
4: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
3: E potevi dirmelo Prime.
5: Renord Prime. L'usato come nuovo.
6: Info e sedi su renord.com.
0: Disco Radio Party! To the party!

0: 92. Disco Radio Parma.
1: Welcome to the party.
2: James Don.
3: No.
2: E mi raccomando.
3: Sì.
2: Agitato.
3: Ma cosa?
2: Non mescolato.
3: Beh, come James Bond, però sono semplicemente Don Cash. In mia compagnia ci sono Matteo Epis e Domunari e tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. E la prossima è freschissima. Paul Kalkbrenner, Time to Dance.
1: Party!

Ed è arrivata la mezzanotte anche nello studio 1 in Disco Radio, ragazzi, e noi siamo live anche dal palco di Rimini insieme a RDS Disco Radio per il nostro Party Set Live. Matteo Eppis e Domonari in console, Don Cash al microfono a rappare per voi. Ma adesso arrivano i prossimi, fresca freschissima, super nuova, sono Griffin, Bond e Ignaz, si chiama Word Away. Party!

0: andiamo col Galetti. Ci dà un'informazione di attualità oggi sull'isola di Malta. Verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
1: Aia.
0: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
1: Sì.
0: Calcedonia.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: No, vabbè. No, vabbè, capolavoro.
2: Disco Radio parla.
4: The party.
5: Ciao Don Cash,
1: sì?
5: Sono io Topolino.
1: Topolino.
5: Oggi è proprio una giornata particolare.
1: È notte.
5: Ci vediamo presto.
1: È quasi mezzanotte e mezzo, ci vediamo tardi a questo punto direi. Non è una giornata, è una nottata particolare. Vabbè, comunque me lo sentivo che arrivavano. E arrivano anche a Beach e Sebastian Drums con My Feeling For You. Party.

Ora, da qualche parte, quando le relazioni d'amore iniziano, bisognerà pure cominciare. Cioè, c'è una prima sera in cui torni a casa con uno sconosciuto o una sconosciuta. Fidatevi dello zio Don Cash, perché il prossimo brano lo dice, lo dicono loro, è un'altra donna, lui è Don Diablo con la voce di Wiz Khalifa Cyril, e il brano è proprio questo, Go Home With a Stranger.

Stiamo per volare indietro nel tempo sulle ali della musica. Uno dei brani che mi è piaciuto veramente tanto negli anni passati, una collaborazione inaspettata, quella tra Kid Cudi, che abbiamo sentito e scoperto insieme ai Crookers spesso e volentieri con tantissimi pezzi, e in questo caso che collabora col grandissimo DJ francese David Guetta. Su Disco Radio c'è Memories.